Tutta la puntata che seguirà sarà in inglese perché ho deciso di pubblicare questa intervista anche in lingua originale, proprio con l'idea di far sentire la sua voce così com'è, con la sua, appunto, con il suo tono, con la sua emozione e il suo entusiasmo. Quindi non mi dilungo oltre, sentirete con una micro introduzione mia sempre a voce, ma sempre in inglese, poi un breve stacco musicale e poi tutta l'intervista, tutta d'un fiato, per così dire. Mi sto già adoperando a tradurla e doppiarla, però è un lavoro un po' lungo, essendo un'ora di intervista all'incirca, quindi appena sarà pronta, sarà anch'essa pubblicata, qui sulle nostre, frequenze e anche sul sito. Quindi rimanete connesso e intanto buon ascolto con me, con Nervature, ci risentiamo anche di nuovo tra una settimana, sempre lunedì alle 19. Ciao ciao!

Capitolo 12. Dove il nome di Miralà si fa più lungo. Voi magari penserete che i grandi cominciassero ad avere qualche sospetto, a fare qualche semplice ragionamento. I fiori misteriosi compaiono sempre nei posti dove il giorno prima è passato Tistù. Allora deve essere lui, teniamolo d'occhio. Ma voi lo pensate perché sapete che Tistù aveva i pollici verdi. I grandi, ve l'ho detto, hanno le loro idee belle e fatte e non provano quasi mai a immaginare che esista qualcosa che ancora non conoscono. Quando ogni tanto compare un tale che ha scoperto una cosa ignota, per cominciare gli ridono tutti in faccia. Poi magari lo sbattono pure in galera per aver turbato l'ordine del signor Bombardino. E quando poi quel tale muore, tutti si accorgono che aveva ragione e gli innalzano una statua. E allora, da allora in poi lo chiamano genio. A Miralà quell'anno non c'era nessun genio capace di spiegare l'inspiegabile. Il consiglio comunale era in subbuglio. Il consiglio comunale era una specie di governante della città. Doveva sovrintendere alla pulizia dei marciapiedi, stabilire gli spazi dove possono giocare i bambini, il posto dove possono mendicare i mendicanti e dove vanno parcheggiati gli autobus di notte. Niente disordine, soprattutto niente disordine. Mai il disordine si era insediato a Miralà, era impossibile prevedere da un giorno all'altro dove ci fosse una piazza o un giardino. I fiori avevano invaso tutti gli edifici pubblici. Se un consiglio comunale tollerava simili sgribizzi a una città, beh, cessava di essere una città. No, no e poi no, urlarono i consiglieri comunali di Miralà, riuniti in seduta straordinaria. Già si parlava di far sradicare tutti i fiori, quando ecco che intervenne il signor padre. Il signor padre era molto ascoltato in consiglio comunale. Ancora una volta si dimostrò un uomo dalle decisioni nette e rapide. Signori, disse, fate male ad adirarvi. Peraltro, è sempre pericoloso adirarsi con ciò che non si comprende. Nessuno di noi conosce la ragione di queste improvvise fioriture. Sradicare questi fiori, dicevate? Ma non abbiamo idea di dove potranno rispuntare domani. D'altra parte, bisogna ammettere che queste fioriture ci sono più utili che dannose. Dal carcere non evade più nessuno. La baraccopoli è diventata un quartiere florido. In ospedale guariscono tutti i bambini. Perché adirarsi? Giochiamoci piuttosto con questa carta dei fiori. Proviamo ad anticipare gli eventi anziché lasciarci travolgere. «Sì, sì, certo che sì!» gridarono i consiglieri. «Ma come si fa?» Il signor padre riprese il suo discorso. «Vi propongo una soluzione audace. Dobbiamo cambiare nome alla nostra città. D'ora in poi la chiameremo Miralà dei Fiori. Con un nome così, chi può stupirsi che i fiori crescano dappertutto?» Se domani il campanile della chiesa si trasformasse in un cespuglio di lilla, noi lasceremo intendere che tale abbellimento fosse già da tempo previsto nel piano delle opere pubbliche. «Urrà, urrà, urrà!» gridarono i consiglieri, salutando il signor padre con l'applauso unanime della sala. Così l'indomani, già che bisognava fare in fretta, il consiglio comunale, al gran completo, con in testa la fanfara, gli orfanelli guidati da due prelati in veste domenicale, una delegazione di nonni in rappresentanza della saggezza, il dottor De Malannis in rappresentanza della scienza, un giudice in rappresentanza della legge, due professori del liceo in rappresentanza delle lettere e un militare in congedo in rappresentanza dell'esercito, si mosse così in un imponente corteo. Si diressero tutti alla stazione, dove tra gli applausi di una folla esultante inaugurarono il nuovo cartello, con su scritto a caratteri d'oro
Mira là dei fiori. Fu una grande giornata.

Capitolo 13. Dove si cerca di distrarre Tistù. La signora madre era ancora più inquieta dei consiglieri comunali, ma per altre ragioni. Il suo Tistù non era più lo stesso. Il metodo educativo escogitato dal signor padre lo aveva reso incredibilmente serio. Passava ore intere in silenzio. «A cosa pensi, Tistù?» gli chiese un giorno la signora madre. «Penso che il mondo potrebbe essere molto migliore di quel che è», rispose. La signora madre fece una faccia scura. «Non sono pensieri adatti alla tua età, Tistù. Vai fuori a giocare con ginnasta». «Ma ginnasta la pensa come me?» Al che la signora madre perse le staffe. «Ma è il colmo!» gridò. «Adesso i bambini si consultano con i pony!» Poi ne parlò col signor padre, il quale convenne che Tistù aveva bisogno di distrarsi. «Il pony va bene, certo, ma bisogna pur fargli conoscere gli altri animali. Mandiamolo a visitare lo zoo!» Pure lì Tistù ebbe una brutta sorpresa. Lo zoo se l'era immaginato come un posto incantato, dove gli animali si lasciavano volentieri ammirare dai visitatori. Una specie di paradiso delle bestie, dove il boa faceva ginnastica appeso alla zampa della giraffa e il canguro si infilava un cucciolo d'orso nel marsupio e lo portava a passeggio. Tistù si aspettava un luogo dove giaguari, bufali, rinoceronti, tapiri, uccelli lira, pappagalli e scimmie se la spassavano circondati da ogni genere di alberi e di piante meravigliose, come si vede nei libri illustrati. Invece allo zoo trovò solo gabbie, dove i leoni spelacchiati dormivano sconsolati davanti alle ciotole vuote. Dove le tigri stavano rinchiusi con le tigri e le scimmie con le scimmie. Tistù cercò di consolare una pantera che girava in tondo dietro le sbarre. Gli porse una brioche, ma il custode lo bloccò. «È vietato, giovanotto, stai attento. Queste qui sono bestie feroci», gridò arrabbiato il custode. «Da dove vengono?» «Da molto lontano, dall'Africa, dall'Asia, da chissà dove!» «Gli avete chiesto il permesso prima di portarli qui?» Il custode scrollò le spalle e si allontanò, borbottando che non intendeva farsi prendere in giro. Tistù invece rifletteva. Per prima cosa si disse che quel custode non avrebbe dovuto fare quel mestiere, visto che non amava gli animali che accudiva. Poi pensò che nascosti nella pelliccia di quegli animali potevano essere arrivati allo zoo anche dei semi dei loro lontani paesi. Magari adesso si trovavano sparsi per terra o chissà dove. Nessun custode di uno zoo si sognerebbe mai di fermare un bambino che ficca i pollici nella terra di fronte alle gabbie. I custodi pensavano semplicemente che quel bambino si divertiva a giocare con la terra. Ecco perché qualche giorno dopo, nella gabbia dei leoni, era spuntato un immenso baobab. Le scimmie saltavano da una liana all'altra, le ninferi coprivano l'intera vasca di coccodrilli. L'orso aveva il suo abete, il canguro la sua savana. Gli aironi e i fenicotteri rosa camminavano tra le canne e gli uccelli di tutti i colori cantavano in mezzo ai cespugli di gelsomino gigante. Lo zoo di Miralà era diventato il più bel zoo del mondo e i consiglieri comunali si affrettarono a informare ovviamente tutte le agenzie di viaggi.

A quanto pare adesso ti occupi anche di flora tropicale, vedo, eh? Vai forte, ragazzo mio, vai davvero fortissimo, disse Mustacchiatis tu. È l'unica cosa che potevo fare per quelle povere bestie feroci. Si annoiano lontane da casa loro. Le bestie feroci quella settimana non divorarono neppure un custode.

Capitolo 14, dove Tistu si pone nuove domande a proposito della guerra. Quando i grandi parlano ad alta voce, succede che i bambini non li ascoltino proprio. Mi hai sentito, Tistu? E Tistu, sempre lì a fare sì sì sì, con la testa, l'aria obbediente, anche se non aveva sentito nulla. Appena i grandi cominciano ad abbassare la voce e a confidarsi i segreti, i bambini invece drizzano subito le orecchie, sforzandosi di comprendere proprio quel che a loro non si vuole far sapere. In questo sono tutti uguali e Tistù non faceva eccezione. Da qualche giorno a Miralà si mormorava tanto. C'era qualche segreto nell'aria e persino tra i tappeti della casa che brilla. Leggendo i giornali, il signor padre e la signora madre facevano grossi sospiri. Carolus il domestico e Amelie la cuoca parlottavano accanto alla lavatrice. Finanche il signor Bombardino sembrava aver perso il suo tono di tromba. Tistù coglieva al volo parole che sapevano di minaccia. Tensione, diceva il signor padre con tono grave. Crisi, rispondeva la madre. Sempre peggio, aggiungeva il signor Bombardino. Tistù pensò che parlassero di una malattia. Col cuore in pena, i pollici in fuori, partì perciò alla scoperta del presunto malato nella grande casa. Un giro in giardino gli dimostrò che si sbagliava. Mustacchio stava meravigliosamente, i puro sangue rossicci saltellavano nel prato e Ginnasta era in perfetta salute. Ma il giorno dopo un'altra parola era spuntata sulla bocca di tutti. Guerra. Guerra era inevitabile, disse il signor padre. Guerra, poveretti, diceva la signora madre scuotendo la testa con aria afflitta. Guerra, ci risiamo, un'altra ancora, commentò il signor Bombardino. Bisognerà vedere chi la vince. Guerra, che guaio, non si finisce mai, gemette Amelie sul punto di piangere. Guerra, guerra, sempre guerra, ripeteva Carolus il domestico col suo accento straniero. L'idea che si fece di stufo che la guerra doveva essere una cosa indecente, visto che se ne parlava solo a bassa voce. Una cosa brutta, una malattia dei grandi, peggiore dell'ubriachezza, più crudele della miseria, più pericolosa di un delitto. Il signor Bombardino gli aveva accennato qualcosa durante la lezione sull'ordine, passando davanti al monumento ai caduti di Miralà, ma siccome il signor Bombardino aveva parlato troppo ad alta voce, Tistù non aveva capito granché. Tistù non aveva paura, quel bambino era tutto il contrario della vigliaccheria. Si sarebbe detto persino imprudente. Aveva già visto come si lanciava giù per la ringhiera e quando si andava tutti al fiume a fare il bagno, beh, bisognava impedirgli di tuffarsi 10 volte al trampolino delle gare. Prendeva subito la rincorsa e giù, eccolo lanciarsi in aria, braccia aperte per fare il volo dell'angelo. E poi sapeva arrampicarsi sugli alberi come nessun altro. Saliva su in cima a raccogliere le ciliegie dove non c'era mano che potesse arrivare. Le vertigini non sapeva proprio che cosa fossero. No, Tistù non era affatto un bambino pauroso. Ma l'idea che si fece della guerra non aveva niente a che fare col coraggio o con la paura. Era un'idea insopportabile, tutto qui. Perciò decise di capirne di più. La guerra era davvero così orribile come immaginava lui? Naturalmente, per prima cosa andò a consultare Mustacchio. «Disturbo, signor Mustacchio?» chiese al giardiniere che stava potando il bosso e Mustacchio posò le cesoie. «No, di certo, ragazzo mio. Signor Mustacchio, cosa ne pensa della guerra?» Il giardiniere sembrò sorpreso. «Sono contrario», rispose toccandosi i baffi. «Perché è contrario?» «Perché
perché anche una piccola e insignificante guerra può annientare un enorme giardino. Annientare? Che significa? Significa distruggere, significa sotterrare, ridurre in polvere. Ma davvero? E lei, signor Mustacchio, ha mai visto dei giardini annientati dalla guerra? A lui sembrava una cosa incredibile, ma il giardiniere non scherzava affatto. Stava lì a testa bassa, aggrottando le grosse sopracciglia bianche e arricciandosi i baffi con le dita. Sì, sì, ne ho visti. Ho visto morire in 2 minuti un giardino pieno di fiori. Ho visto le serre andare in 1000 pezzi e ho visto cadere su quel giardino così tante bombe da doverla abbandonare per sempre. Persino la terra era morta. Tistù aveva un nodo alla gola. Signore, ma di chi era quel giardino? Era mio, rispose Mustacchio, voltandosi dall'altra parte per nascondere il dolore e riprendendo le cesoie in mano. Tistù rimase per un attimo in silenzio, a riflettere. Cercò di immaginare il giardino intorno a lui tutto distrutto, come quello che era stato di Mustacchio. Le serre a pezzi e la terra sottratta ai fiori. Gli vennero le lacrime agli occhi. «E va bene, allora lo voglio dire a tutti», gridò. «Lo devono sapere tutti quanti. Lo voglio dire ad Amelie, lo voglio dire a Carolus». «Ah, Carolus è da compatire anche più di me. Lui ha perso il suo paese». «Il suo paese? Ha perso il suo paese in guerra? Com'è possibile?» È proprio così. Il suo paese è completamente scomparso. Non l'ha ritrovato più. Per questo è venuto qui». «Avevo ragione a pensare che la guerra fosse una cosa orribile. Se si può perdere il proprio paese come fosse un fazzoletto». «Ci sono tante altre cose che potrei dirti sulla guerra», riprese Mustacchio. «Beh, dicevi di Amelie? Ebbene, Amelie ha perso il figlio. C'è chi perde un braccio, chi una gamba, chi la testa. Con la guerra tutti perdono sempre qualcosa». Tistù pensò che la guerra era il più grande e il più brutto disordine che si potesse immaginare al mondo, perché ognuno perdeva quello a cui più teneva. «Come si può fare a tenerla alla larga? Il signor Bombardino sarà di certo contrario alla guerra, visto il suo odio per il disordine. Domani gliene voglio parlare».

Capitolo 15. Dove Tistù prende una lezione di geografia seguita da una lezione sulla fabbrica e dove il conflitto tra i più qui e i più là si allarga in maniera imprevista.

Il signor Bombardino stava seduto alla sua scrivania. Aveva ritrovato la sua voce di tromba e sbraitava a tre telefoni contemporaneamente. Il signor Bombardino si vedeva, era indaffaratissimo. Succede sempre così quando scoppia una guerra in qualche parte del mondo, disse a Tistù. Qui a Mirà si lavora il doppio. In effetti, Tistù aveva notato che quella mattina la sirena della fabbrica aveva suonato il doppio del tempo e gli operai erano il doppio del solito. Le nuove ciminiere facevano tanto di quel fumo da scurire il cielo. Allora tornerò quando avrà meno da fare, disse Tistù. Ma che cosa volevi chiedermi? Io volevo sapere dov'è scoppiata questa guerra. Il signor Bombardino si alzò, portò Tistù davanti a un mappamondo, lo fece girare e ci appoggiò il dito sopra. Allora, vedi questo deserto? Gli chiese. Beh, ecco, è successo qui. Sotto il dito del signor Bombardino, Tistù vide una macchia rossa che pareva un confetto. Perché la guerra è iniziata lì, signor Bombardino? È semplice da capire. Quando il signor Bombardino affermava che una cosa era semplice da capire, Tistù si insospettiva. Di solito era una cosa complicatissima, ma stavolta era decisa ad ascoltarlo attentamente. Allora, è molto semplice. Questo deserto non appartiene a nessuno. A nessuno, ripeté Tistù tra sé. Ma a destra si trova il paese dei più qui. A sinistra si trova il paese dei più là. Ok, più qui, più là, si disse di nuovo Tistù, perché stava molto attento. Ebbene, poco tempo fa i più qui hanno annunciato di voler questo deserto. I più là hanno risposto che lo vogliono anche loro. I più qui si sono schierati sul loro confine e i più là pure. I più qui hanno inviato un telegramma dicendo ai più là di fermarsi. I più là hanno risposto via radio, intimando ai più qui di non avanzare. Allora, a questo punto i due eserciti si sono messi in marcia. Ebbene, quando si incontreranno, si daranno battaglia. E che cosa c'è in quel confetto rosa? Cioè, voglio dire, in quel deserto? Ci sono dei giardini? Certo che no, è un deserto. Non c'è proprio niente, ci sono solo sassi. E quindi quella gente va a combattere per dei sassi? Vogliono impossessarsi di quello che c'è sotto. Sotto il deserto. E cosa c'è? Il petrolio c'è. E perché vogliono quel petrolio? Lo vogliono per non lasciarlo agli altri. Vogliono quel petrolio perché il petrolio è indispensabile per fare la guerra. Ecco, Tistù lo sapeva che le spiegazioni del signor Bombardino finivano sempre per essere complicatissime. Allora, chiuse un attimo gli occhi per riflettere meglio. Quindi, se ho ben capito, i più qui e i più là si fanno la guerra per il petrolio, perché il petrolio è indispensabile per fare la guerra. Ma è un'idiozia! Le orecchie del signor Bombardino divennero paonazze. Tistù, vuoi che ti dia uno zero? No! Ma più che altro vorrei che i più qui e i più là non si facessero la guerra. Questa manifestazione di buon cuore placò per un attimo la collera del signor Bombardino. Certo, nessuno al mondo vorrebbe mai la guerra, eppure è sempre esistita. Che cosa posso fare? Forse potrei mettere i pollici su quella macchia rosa? È lontano quel deserto? Chiese. A metà strada tra qui e l'altro capo della terra. Quindi la guerra non può arrivare fino a Miralà? Non è possibile. Scusate, non è impossibile. Una guerra si sa dove comincia, ma non si sa mai dove finisce. I più qui potrebbero chiedere aiuto.

testa di Tistu girava come un motore. Insomma, la guerra è una specie di gramigna che infesta il mappamondo, ma con quali piante si potrebbe combattere? Adesso mi accompagni alla fabbrica, gli disse il signor Bombardino. Così la vedrai in piena attività. Sarà una bella lezione. Sbraitò un po' di ordine ai tre telefoni e si avviò insieme a Tistù. Sulle prime, Tistù rimase assordato dal rumore. I trapani lavoravano a tutto spiano, le macchine giravano come fossero milioni di trottole. Bisognava urlare per farsi sentire, persino con il vocione del signor Bombardino. Tistù rimase pure accecato dagli spruzzi di scintille che si levavano dappertutto. L'acciaio fuso colava in grossi torrenti incandescenti. C'era un caldo soffocante e gli uomini sparsi per quell'immensa fabbrica sembravano minuscoli e neri. Dopo la fonderia, Tistù visitò i reparti della levigatura, della tornitura e del montaggio, e poi ancora i reparti dei fucili, i reparti delle mitragliatrici, dei carri armati, dei camion. La fabbrica del signor padre produceva tutto ciò che occorreva alla guerra: armi e munizioni. L'indomani era il giorno delle consegne, perciò imballavano il materiale, mettendoci la stessa cura con cui si imballava la porcellana. Finalmente il signor Bombardino mostrò a Tistù due grossi cannoni, alti come le torri di una cattedrale, e tutti lucidi, come fossero spalmati di burro. Sospesi a delle catene, i cannoni venivano spostati lentamente a mezz'aria, poi venivano depositati piano piano sui rimorchi dei camion, dei quali non si vedeva neppure la fine. «Sono stati questi cannoni, mio caro Tistù, a fare la ricchezza di Miralà», gridò il signor Bombardino. «A ogni colpo sono in grado di demolire 4 case grandi come la tua». La notizia non sembrò suscitare lo stesso orgoglio in Tistù. Quindi pensò: a ogni colpo di cannone, 4 Tistù restano senza casa, 4 Carolus senza scalone, 4 Amelie senza cucina. Insomma, è con queste macchine qui che uno perde il giardino, un altro il suo paese, un altro ancora una gamba o un parente. Benone! Intanto i martelli battevano, le fucine si scaldavano. Signor Bombardino, lei con chi sta? Chiese Tistù alzando la voce sopra il frastuono che li circondava. Cosa? Lei dico, da che parte sta in questa guerra? Io sto con i più qui, gridò il signor Bombardino. E mio padre? Anche lui. E perché? Perché sono nostri amici fedeli da lungo tempo. Ah, si capisce, pensò Tistù. Se uno ha degli amici sotto attacco, bisogna aiutarli a difendersi. Quindi quei cannoni laggiù sono per i più qui? Solo quello di destra. L'altro è per i più là. Ma come per i più là? Gridò indignato Tistù. Anche loro sono nostri buoni clienti. E dunque un cannone di Miralà avrebbe sparato contro un altro cannone di Miralà, distruggendo un giardino da una parte e uno dall'altra. È così che vanno gli affari, aggiunse il signor Bombardino. E io li trovo orribili, i vostri affari. Cosa hai detto? Chiese il signor Bombardino, chinandosi verso Tistù, poiché i magli coprivano la sua voce. Ho detto che trovo orribili i vostri affari, perché... Uno schiaffone lo zittì. Il conflitto tra i più qui e i più là si era esteso improvvisamente alla guancia di Tistù. Ecco che cos'è la guerra. Uno chiede una spiegazione, dice la sua opinione e zac! Riceve un ceffone. Se ti facessi spuntare un po' di agrifoglio nei mutandoni, cosa diresti, eh? Pensò Tistù guardando il signor Bombardino con gli occhi pieni di lacrime. Ecco cosa ci vorrebbe, l'agrifoglio nei calzoni, o meglio ancora i cardi. Tistù strinse i pollici e fu così che gli venne l'idea, la sua grande idea. La lezione sulla fabbrica, come si può immaginare, si concluse lì.
Tistus si prese uno zero spaccato. Il signor Bombardino avvisò subito il signor padre, il quale rimase fortemente turbato. Il suo Tistù, che un giorno era destinato a succedergli e a diventare il padrone di Miralà, non sembrava affatto portato per dirigere un'impresa tanto bella. «Devo fargli un discorso molto serio», disse il signor padre. «Ora dov'è?» «È andato a rifugiarsi dal giardiniere, come al solito», rispose il signor Bombardino. «Va bene, ci andrò più tardi. Intanto chiudiamo gli imballaggi». Data l'urgenza delle consegne, la fabbrica proseguì il lavoro senza sosta. Per tutta la notte le 9 ciminiere furono coronate da densi aloni rossi. Ma quella sera il signor padre, che non aveva neanche avuto il tempo di cenare ed era rimasto a sorvegliare il lavoro dei reparti dall'alto di una torretta di vetro, ebbe una bella sorpresa. Il suo Tistù era tornato alla fabbrica e ora era lì che passava in rassegna le casse dei fucili. Saltava sui cannoni, si sporgeva sui motori, si infilava dentro i grossi cannoni. «E bravo Tistù!» si disse il signor padre. «Questo sì che è un bambino che sa come rimediare a uno zero spaccato. Forza, c'è ancora una speranza!» Tistù in effetti non era mai sembrato tanto serio e indaffarato. Aveva i capelli dritti in testa e ogni tanto tirava fuori un pezzetto di carta dalla tasca. «Sembra che prenda persino appunti», osservò il signor padre. «Purché non rimanga pizzicato dentro gli ingranaggi a furia di ficcare quelle dita dappertutto. Beh, è proprio un bravo bambino, si sa riconoscere in fretta i suoi errori». Altre sorprese, però, attendevano ancora il signor padre.

Capitolo 16, nel quale si rincorrono notizie strabilianti. Tutti sanno che i giornali parlano delle guerre solo a lettere maiuscole. Queste lettere vengono conservate in un apposito armadio ed era proprio davanti a quell'armadio con le lettere maiuscole che il direttore del Faro di Miralar, rinomato quotidiano, continuava a esitare. Il direttore girava in tondo, sospirava, si asciugava la fronte, tutti indizi di forte emozione o incertezza. Quell'uomo era davvero preoccupato. Per un attimo afferrò una grossa maiuscola, di quelle riservate alle grandi vittorie, ma poi la ripose subito. L'attimo dopo scelse una maiuscola di media taglia, di quelle adatte alle guerre che non filano troppo lisce, alle operazioni speciali che non si concludono mai, alle ritirate impreviste. Ma quella maiuscola non gli parve del tutto appropriata e fece ritorno nell'armadio. Poi per un istante il direttore sembrò propendere per il maiuscoletto che si usa per quelle notizie che scontentano tutti, per esempio bloccata l'importazione dello zucchero oppure nuova tassa sulla marmellata. Ma quelle lettere in maiuscoletto non facevano al caso suo. Il direttore del Faro sospirava sempre più forte, quell'uomo era decisamente molto preoccupato. Si trovava costretto ad annunciare agli abitanti di Miralà, suoi fedeli lettori, una notizia talmente inaspettata e così gravida di conseguenze che non sapeva da che parte incominciare. La guerra tra i più qui e la guerra tra i più là era andata a monte. E come si fa a convincere i lettori che una guerra possa finire così all'improvviso, senza un vincitore, senza uno sconfitto, senza una conferenza internazionale, senza un bel niente? Ah, il povero direttore avrebbe preferito stampare a tutta pagina un titolo sensazionale come «Folgorante avanzata dei più qui» oppure «Potente offensiva delle armate dei più là». Ma non c'era ombra di dubbio, i giornalisti inviati alla macchia rossa erano stati chiari. La guerra non aveva avuto luogo. Il suo fallimento metteva in dubbio la qualità delle armi consegnate dalla fabbrica di Miralà, nonché le competenze tecniche del signor padre, dei suoi reparti e di tutto il personale. Insomma, un vero disastro. Ecco che cos'era. Ma cerchiamo di ricostruire. Insieme al direttore del giornale, il corso dei tragici avvenimenti andò così. Un mucchio di piante rampicanti, striscianti e infestanti, aveva messo radici nelle casse delle armi. Ma come avevano fatto a insinuarsi lì dentro e perché? Nessuno era in grado di spiegarlo. L'edra, la vite bianca, il convolvolo, l'ampelopsis, la rinutria giapponese e la cuscuta europea avevano avvolto mitragliatrici, mitragliette e pistole in un groviglio inestricabile, cementato dall'effetto appiccicoso del giusquamo nero. Tanto che sia i più qui che sia i più là avevano dovuto rinunciare ad aprirle quelle casse. Gli inviati dei giornali nei loro servizi sottolineavano l'effetto particolarmente nocivo della bardana, pianta provvista di fiori fucsia pungenti. La bardana si era aggrappata alle baionette e cosa ci si poteva fare con delle baionette spuntate e dei fucili fioriti inceppati da graziosi boccioli? Bisognava gettarli nella spazzatura. Altrettanto inutilizzabili erano i magnifici autocarri, zebrati con grande cura di grigio e giallo. Ortiche di ogni tipo e rovi spinosi crescevano a dismisura sui sedili, provocando agli autisti un'orticaria fulminante. Gli autisti erano le uniche vittime della guerra. Le infermiere col velo bianco avevano prescritto immobilità e impacchi caldi a quei poveri soldati, impossibilitati a sedersi sugli atroci pruriti. Qui si arrivava al penoso incidente causato da quei fiori che si chiamano i non mi toccare, che dei semplici fiori di campo possano scatenare il panico tra le file di un esercito è un fatto che può comprendere solo chi conosce le piante
balsamine e i loro frutti pronti a scoppiare al minimo contatto. I motori ne erano infestati. Quella pianta, denominata anche impaziente, si era propagata dentro i carburatori dei mezzi blindati e nei serbatoi delle motociclette. Al primo tentativo di accensione dei motori si erano verificate esplosioni diffuse e generalizzate che, pur non facendo danni, avevano fortemente scosso il morale delle truppe. Quanto ai carri armati, le torrette erano bloccate. Cespugli di rose canine mescolate alle ortiche e alle euforbie avevano gettato radici, grappoli, peduncoli e rami spinosi sulle parti meccaniche. Perciò anche i carri armati erano risultati inservibili. Non c'era un solo mezzo che quella misteriosa invasione avesse risparmiato. Le piante erano comparse dappertutto, piante ostinate, solerti, che parevano dotate di una volontà propria. Nelle maschere antigas invece si era propagata la chillea, che fa starnutire. Secondo l'inviato del faro, bastava trovarsi a meno di un metro da quelle maschere che per fare fino a 50 starnuti. Le bacci maleodoranti si erano insinuati dentro i megafoni e gli ufficiali avevano dovuto farne a meno a causa dell'aglio selvatico e della camomilla fetida. Muti, paralizzati, inoffensivi, i due eserciti erano rimasti bloccati uno di fronte all'altro. E le brutte notizie, si sa, quelle corrono veloci. Il signor padre era infatti già al corrente, in uno stato di prostrazione che si può solo immaginare. Le sue armi fiorivano come acacie in primavera, e lui era in costante contatto con il direttore del faro, che gli leggeva al telefono i penosi dispacci. Non restava che un'unica speranza: i cannoni, i famosi cannoni di Miralà. Esiste ancora la possibilità di uno scontro armato tra i due eserciti mobilizzati, purché siano dotati di buoni cannoni, disse il signor padre. L'attesa durò fino a sera, poi l'ultimo dispaccio spazzò via ogni illusione. I cannoni di Miralà avevano sparato, si intende, ma avevano sparato fiori. Una pioggia di campanole digitali e fiordalisi si era abbattuta sulle postazioni dei più qui, i quali avevano reagito subissando i più là di ranuncoli, di margherite e stellarie. Un generale era rimasto senza elmetto spazzato via da un mazzo di viole. Non si conquista un paese con le rose e le battaglie a colpi di fiori nessuno le ha mai prese sul serio. Tra i più qui e i più là fu subito conclusa la pace. I due eserciti si ritirarono e il deserto rosa confetto fu restituito al suo cielo, alla sua solitudine e alla sua libertà.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi me.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese, i

0: Bene, bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5 per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i 5 attivisti che sono perquisiti per questo momento della Germania sono 5 attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i 5 si trovano in detenzione preventiva in 5 carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi 5 attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che 4 di questi 5 attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, da Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi 5 attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse, è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste 5 persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i 5 non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire

0: a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine, ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile, e qui provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze perché più o meno c'è una cadenza settimanale. C'è stata ca cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E, però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
1: Sì.
0: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo.

0: tantissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Haute Armée, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
0: No, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. Quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare gli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata, se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è, da una parte,
0: Se ne parla, non se ne parla.
1: inesistente. Perché non se ne parla? Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
0: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo.
1: Sì. Vai. Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi 5 attivisti che hanno fatto questa azione. E sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto perché si parla di 5 persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
0: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno, di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi, che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
3: Radio Wombat,
4: da sempre
3: e obiettivamente
5: la migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fate beve.
7: Radio Wombat.
8: Da sempre.
9: E obiettivamente.
10: La migliore.

0: Ah, più vuoi tu il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
2: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra qui scriglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
3: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugni voi che fate schifo.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, già, 13, già, già. 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare e sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funziona. No, ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm-up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma, saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da venire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica, sì, di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza, cioè,
0: no,
1: stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan.
1: Da cui verranno poi tratti i film. Due film sono stati tratti da questo racconto: L'esperimento del dottor K e La mosca. Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio. E appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché è sì. lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male,
0: mischi.
1: Perché mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica
1: no.
0: all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche. A volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra Bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: Meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Ma perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze,
1: assolutamente.
0: No? Assolutamente. Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provavamo.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello, però,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no? Certo. Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è terribile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo. E sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, cioè, però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Nana Rondi. Oddio, forse anche la Rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la Rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che nel senso, nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Quella... che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa,
1: sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000, cioè chiaramente è in un tessuto memory form, cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè ne puoi fare mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine cioè, la sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi
1: ci l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, fai dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente, è spiegato perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: Sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale...
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine no, Superman si leva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'è un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono... Infatti su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso va bene. Non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già i modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stavano tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire, tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiamava? E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali a raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Fila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: E poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: E beh, direi, cioè già, insomma, è un po' che... Beh, comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già, insomma, probabilmente una vita sociale non ce l'avevi. Ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... Erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante... Che però ora non
1: che
0: c'è
1: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti dava tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè,
0: anche
1: ma non
0: te.
1: È che davvero poi ti davano quella,
0: a parte
1: quella,
0: tutti scemi
1: invece, finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erice trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no. Non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Higgs. Dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così. Va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima okay.
0: Te la danno una spada laser... prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua. Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, trovare un cristallo Kyber.
1: Dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet?
0: No. Tu devi andare a cercare te, non si trova a giro, è in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari, magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono non conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo da
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali, se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: cioè
0: ti
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico... che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col pensiero.
0: Sì, col pensiero che c'è la forza, riesci a. La telecinesi. E quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria però è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium. che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: No, è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Quindi la cella,
0: una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, cioè, esatto. Okay. Cioè, ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza. Te lo indirizza nella spada dritta.
1: Certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo, però, ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No,
0: il rosso non va bene perché è il colore
1: dell'ambulanza,
0: no, è il colore del lato scuro, cioè nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te,
1: certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tanti colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse, perché è l'odio, è la rabbia,
1: sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber, ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi...
0: Esatto, serve una sorta di scarico. Inoltre assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male.
1: Ma
0: non so se si è capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no, sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai... Cioè,
0: certo.
1: È un po'... Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Fai casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le spade... Noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure?
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha...
1: È vero, certo,
0: Darth
1: certo.
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie
1: non
0: di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile,
1: no.
0: Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì,
1: il teletrasporto,
0: sì, va bene.
1: Okay.
0: Va bene,
1: no,
0: la spada
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè che
1: cioè bello la spada laser, però
0: è l'idea, è figa, la notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no, che ci tosta il pane, allora lì potrebbe piacere.
1: È vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali. Poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un
1: sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. E, ora io avevo
1: quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini. In base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma, come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè, di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è.
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo, non era il fulcro della questione, giustamente. E in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè, te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, o gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati, certo. Si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so. Sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto, quelli invece.
1: No, vabbè.
0: Cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non.
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo. Dici, guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti, ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo,
0: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
1: la notizia è vecchia,
0: esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetto, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' la

0: Senza nulla togliere, sono solo visioni diverse. E effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
1: Esatto,
0: come
1: esatto.
0: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle
1: Sì.
0: sue, insomma, cavalli di battaglia, però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
1: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che erano, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no? Che va dritto. È un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali. E infatti è una roba che gira.
0: Essere un'esperienza interessante starci
1: Vabbè,
0: dentro.
1: dentro, no, dentro te ne accorgi.
0: Ah,
1: Cioè,
0: perché tanto ci sei anche te, certo.
1: esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè, il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura, o almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste. Non nei termini descritti
0: Ma ci siamo quasi.
1: da Herbert, che è la tuta distillante.
0: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
1: La tuta di. C'è un rientro di. Ah, ecco. La tuta distillante che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis. Stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico fatto di dune, da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a due mantici situati sotto i talloni che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
0: Bella sta
1: Figa.
0: cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
1: No, no, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che hanno dei tubicini come se ci avessero la bomba d'ossigeno.
0: sì.
1: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
0: Certo.
1: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
0: Ma allora, questa cosa penso che esista non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. Del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì
1: Sì.
0: chiaramente stiamo parlando proprio di risorse, in questo caso di acqua. E vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano, quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che
1: Sì.
0: quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al.

0: al teletrasporto, francamente.
1: Ma certo, ma scherzi?
0: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
1: Esatto, esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, che poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
0: esatto.
1: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
0: i famosi usare... costi nascosti.
1: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
0: Ce n'è 2000.
1: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
0: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
1: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di le tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
0: Su come si viaggia.
1: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
0: Le armi buffe senzienti.
1: Esattamente.
0: Ce l'ho, è un video di YouTube.
1: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
0: se devi fare una magia.
1: Life, sì, il titolo del gioco. L'hai già messo?
0: No.
1: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè lo vedi, i personaggi sono,
0: bello.
1: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
0: Bello.
1: E però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi. Cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici o...
0: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
1: Esatto, è come se...
0: Un gioco di squadra.
1: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto, sì, appunto, guarda. Cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi lo stomaco, la roba. Cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari, perché non avevo mai visto
0: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre, devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia, e c'è l'arma di Cronenberg
1: certo, di Existence.
0: Per Dio,
1: la migliore, certo,
0: bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. forse non solo umani, comunque.
1: No, vabbè. No, no, perché pigliano, no, il piatto è un, una sorta di pollo, e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato, e tirano fuori la pistola.
0: E i proiettili sono i denti.
1: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
0: Bellissimo,
1: devo dire,
0: sì, è vero.
1: Sì. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà siamo è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro. Protagonista due, stranamente, due liceali,
0: tipiche,
1: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Giapponese.
0: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
1: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
0: È vero, è vero.
1: Non so se non c'entrerà niente,
0: chissà,
1: sicuramente.
0: Chissà.
1: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste. Le due ragazze in situazioni normali, di scuola, di
0: quotidiane.
1: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
0: Bello!
1: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
0: cioè,
1: no?
0: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
1: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo,
0: sempre.
1: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
0: problema.
1: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... se muori ragazzo e ragazza...
0: sei lì.
1: Rimani adolescente, insomma.
0: Sì.
1: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo' a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
0: Dove l'hai messo?
1: Esattamente.
0: Maledetta.
1: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè te la compri che sa già di qualcosa. Quindi pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
0: Allora, questo secondo me esiste.
1: Allora sì, sicuramente con gli additivi,
0: cioè,
1: esiste qualcosa.
0: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sarebbe morta, però adora cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
1: pazzesco, un po'
0: sì,
1: futuristico.
0: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
1: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
0: Certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
1: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del, come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia. Quindi ti spingono per forza a essere...
0: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
1: Non te lo puoi scegliere.
0: Oh che palle.
1: Ti viene assegnato, tu prima fai... infatti in realtà è una...
0: Cosa è terribile, è come quando alle recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
1: esattamente.
0: Non lo dico perché mi è capitato. No,
1: esattamente.
0: Assolutamente no.
1: E niente, ce ne sono varie altre, questo è solo il primo volume, sono già, sappiamo, 10 volumi, uno di 10.
0: Ah.
1: Edito da Toshokan, lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
0: Evviva!
1: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
0: Infatti, finalmente
1: finisce sempre male di fatto.
0: Ah, uffa.
1: Cioè nel senso la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che è una stortura, sì, esatto.
0: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror, perché diciamocelo, basta con questa cosa.
1: Black Mirror è pesante, un po' troppo pesante.
0: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè, è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo, invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo
1: è vero
0: più che anche più realistico, sinceramente.
1: Assolutamente.
0: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere e per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
1: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
0: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
1: Ah, brava, esatto.
0: E da lì capirai.
1: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia.
0: Ciao. Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
1: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
0: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Il sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo...

0: è ascoltabile anche in DAB, però anche in, in Umbria, sia quindi nelle province di Terni che in quella di Perugia. Naturalmente lo streaming dal sito ondarossa.info è accessibile dovunque funzioni internet. Tu che ne pensi? Internet funziona o non funziona?
1: A volte, a volte. Poi dipende dai
0: siti. A volte
1: siti.
0: È il mistero.
1: Poi dipende dai siti in cui vai, perché a me oggi, per esempio, il pad del, il nostro pad non voleva saperne di apparire nel mio browser.
0: Non ti faceva entrare. Vabbè, come biasimarlo?
1: Come biasimarlo, infatti. Per cui funziona? Dipende.

0: Dicevamo impegni inderogabili quali sono appunto quelli che ci hanno occupato la settimana scorsa. Penso che sarai d'accordo con me nel dire che Hack Meeting è assolutamente un impegno imprescindibile.
1: Beh, non ne possiamo fare a meno e ha ragione, non ne facciamo a meno perché è un impegno annuale che più che un impegno è un piacere perché puntualmente è la volta in cui questa comunità, diciamo, di hacker italiani, quindi tutti gli hack club sparsi nel territorio italiano e non solo, perché in realtà c'erano anche vari ospiti dal resto d'Europa, questa comunità si riunisce per incontrarsi e guardarsi in faccia e capire a che punto siamo arrivati, quali sono le cose nuove su cui siamo andati avanti, discutere, di scambiare conoscenza naturalmente, perché insomma, e sempre con, ricordiamolo, con il motto che per cui un hacker o una hacker è chiunque decida di prendere in mano la propria vita e di mettere le mani dentro quello che è l'andamento non solo della tecnologia ma un po' di tutta la propria vita. Quindi
0: quindi no, così come magari, non so, magari chi viene, no, perché penso sia in dubbio, no, riconoscerci anche questo, chi viene dalla tecnologia magari no, nell'entrare dentro Hack Meeting cerca di riconoscere il politico che c'è dentro al tecnico che ha imparato, certo. Ma c'è anche tanto da riconoscere del tecnologico che riguarda la politica, ma è anche più in generale, no, le nostre vite. Penso che, no, spesso, no, un passaggio su cui forse evidentemente non siamo molto bravi a comunicarlo, pur insistendo, ma che ogni volta mi sembra che generi una certa sorpresa, no, è il fatto che spesso noi chiamiamo tecnologie, no, magari degli aspetti che comunemente, no, magari non si sente parlare come tecnologie. Per esempio, tra cose di cui che in genere le persone pensano che le persone indistintamente, ma non è ovvio magari associare ad Hack Meeting, se è la prima volta che sentite una parola del genere, poi aprite il sito e vedete questa cosa scritta su sfondo nero con questi grafiche da terminale a fosfori verdi stile anni 80, allora magari non vi sareste aspettate di aver trovato dei talk che invece vi parlavano, no, della voce, no, come di una tecnologia di cui ci si può riappropriare, o della comunicazione, no, quindi anche della lingua come di qualche cosa che si conosce, no, e che va, cioè, che conoscendola poi dopo questo ci può portare a ragionarci in maniera politica, ma no, evidentemente questo parte quando gli togli un alone di naturalezza che altrimenti poi rende le cose intoccabili.

0: E così, così sono stati uno per la verità un talk che io non ho visto ma che avrei voluto vedere, l'altro invece quello che ho appena così nominato brevemente invece in effetti l'ho visto, non saprei ridirlo quindi non ci proverò nemmeno, però voglio dire che...
1: Vabbè, ridici il titolo?
0: No, il titolo lo so dire ancora di meno.
1: L'argomento
0: mi sembrava che fosse quello di prendere degli strumenti di analisi conversazionale e cercare che penso che per chi sulla quella cosa lì fosse tipo la base della base, ricercare di riconoscere, quindi di capire cosa significano, riconoscerli poi nell'utilizzo che vediamo fatto intorno a noi, capire quegli utilizzi quando li inizia a padroneggiare, poi quindi capire quando è che è il caso di usarli e in quale maniera, e quindi a farlo non più, come dire, in maniera inconsapevole, ma poi si può anche, no, continuare a farli in alcuni casi e in alcuni altri, ma riconoscendo, no, quali sono questi tipi di passaggi. Quindi per esempio quando noi utilizziamo, no, uno slang, no, che è spesso, no, una tecnica che si usa per anche per cercare di avere una comunicazione più efficace, che ne so, perché quella è più efficace? Perché con uno slang tu più o meno, no, riconosci chi è dentro quello slang e ti capisce, si sentirà più vicino a te. Del resto invece chi non ti capisce probabilmente si sentirà magari anche attratta, però spesso respinta, e quindi stai cercando, no, di attrarre chi è dentro quello slang, no, di respingere chi è fuori. Ecco, no, se capisci magari un passaggio del genere, poi la prossima volta che lo farai, perché potrei anche decidere di farlo, magari sceglierai quale slang utilizzare, perché vorrai potrai ragionare su con chi vuoi parlare, no?
1: Quindi sostanzialmente stiamo parlando delle tecniche di comunicazione, quindi della tecnologia del linguaggio, della tecnologia della comunicazione in quanto tale, non come mezzo che abilita a comunicare, ma proprio il linguaggio in sé, insomma, come tecnica. Dici,
0: io devo dire
1: esageratamente
0: che...
1: alto.
0: No, non lo so, io in genere quando persone dicono tipo, no, tipo significato e significante, poi tipo tre avverbi dopo mi sono perso, e ugualmente riconoscere che c'è una differenza tra lingua e linguaggio è comunque una cosa con cui mi sbaglio, quindi io ho annuito, voglio che voi lo sappiate, davanti a chi stava parlando insieme a me, quindi se lui aveva ragione io ho annuito, però ho annuito in maniera non convinta, quindi se aveva torto comunque
1: può,
0: che si sappia,
1: fa tempo a dissociarsi, insomma, esatto, se cioè, io ho torto lui
0: sì,
1: si
0: sì,
1: può
0: sì,
1: dissociarsi.
0: Sì, sì.
1: Va bene, questo la dice lunga sulla nostra nerditudine, insomma, diciamo.
0: Tu che cosa hai seguito?
1: Ma guarda, allora io dico la verità, sabato non venerdì non ci sono stato, però due,
0: perché l'ACM Meeting è stato il weekend,
1: esatto,
0: precedente,
1: allora,
0: venerdì, sabato e domenica,
1: che
0: sono
1: erano
0: 13, 14, 15,
1: esatto,
0: no, 12, 13 e 14
1: giugno, beh, a Firenze.
0: Io ho fatto lo stesso errore che ha fatto il giornale.it, che ha sbagliato la data di ACM Meeting mentre ci voleva diciamo
1: parlando
0: infamare
1: male di noi, sì, di tutti i partecipanti, sì, all'ACM Meeting, ha sbagliato le date, che invece erano 12, 13 e 14 giugno di questo mese
0: al CSA Next,
1: sono... esatto, e quindi io il venerdì non ci sono stato, però ci sono due, anzi tre laboratori molto più semplici di quelli che ha appena menzionato il mio dirimpettaio, perché io sono più terra terra, e vabbè, uno che in realtà è stato replicato anche il sabato, che è un grande classico degli ACM Meeting, ovvero il corso di base di Linux, come installare Linux sul proprio computer, come poter fare le cose che normalmente le persone fanno con i computer, diciamo, scrivere, leggere, andare su internet, a scambiarsi la posta, messaggeria e così via.
0: Scambiarsi
1: però,
0: la posta, dici che è una cosa comune da fare.
1: Non è comune da fare.
0: No, io lo faccio in effetti.
1: Esatto. Ma sì, no, ma le statistiche, cioè, poi tutti quanti, no, noi per parlare usiamo la messaggeria, ma le statistiche dicono che il 70% in Italia delle persone che usa internet, l'attività principale che fa è quella di leggere e scrivere email. Tu dirai come, però tutti quelli che lavorano devono usarla per forza, per avere a che fare con la pubblica amministrazione altrettanto. Poi l'anno scorso c'è stato un bellissimo...
0: O anche se volete scrivere, la tirano la presa.
1: O anche, esatto.
0: Cioè potete chiamarci anche al telefono, ma altrimenti, e sono moltissime le richieste che evadiamo, userei questo verbo, che ne riceviamo alle tirano la presa @chiocciolandarossa.info. Quindi già questo vi dice quante persone la utilizzano.
1: Esatto. Comunque, corso base replicato due volte con numero di di persone in crescita dal primo al secondo giorno, quindi che la dice lunga, insomma, sul fatto che ancora serve anche fare questo tipo di corso. E invece l'altro laboratorio che mi fa molto piacere menzionare è quello che, diciamo, io penso sia il ritorno del collettivo Autistici Inventati all'ACM Meeting, che era qualche anno che non ci aggiornavano con i progressi di tutta l'infrastruttura che ci aiuta a stare in piedi. Ricordiamo, no, blogs, le mailing list, le chat,
0: tanti siti, no, poi quella parte anche di storicizzazione dei siti, anche quello, no, un progetto importantissimo, mi pare che si chiami Archive, no, se non ricordo male, perché qual è, diciamo, il tema, no, che Autistici, e così magari lo ripresentiamo anche per la millesima volta, no, collettivo nato nel 2001 che ha offerto da subito email e siti web, offre, diciamo, ancora siti web in un certo senso, nel senso che li offre tramite la piattaforma NoBlogs, che si è rivelata più mantenibile nel tempo, perché è una piattaforma, diciamo, che permette a ogni persona di avere poi di fatto un sito, perché un NoBlogs è piuttosto flessibile, ci si fanno un sacco di cose, però la piattaforma tecnica è comunque centralizzata e gestita quindi dal collettivo, che riesce quindi a mantenerla, e questo è molto buono perché i collettivi, diciamo, nel bene e nel male vanno e vengono per i motivi magari anche più diversi e non soltanto negativi, alle volte anche negativi, no? Per cui una certa esperienza di lotta, un collettivo, uno spazio sociale finisce, quel blog finisce lì, oppure magari no, si crea il sito per una certa campagna che per qualche anno è anche importante. Poi 15 anni dopo, chi lo aggiorna quel sito? E un sito non aggiornato, no, da quando poi si è passati dai siti statici ai siti dinamici, era un problema, perché il sito statico, grosso modo, il problema è che te lo bucavano e te lo trovavi pieno di poi pubblicità e quindi era complicato da gestire. E quindi Autistici per un po' di tempo si è trovata con un sacco di siti in mano che erano siti sostanzialmente fermi da tanto tempo e difficili da mantenere, e questo qui invece poi è riuscita a rendere in una maniera fruibile, no, con un progetto anche questo, no, interessante, per cui davvero un collettivo che anche, no, mano a mano stavo cercando di integrare nuove tecnologie, no, anche all'interno, magari se la racconti pare e dici vabbè, fate i siti alla posta sempre, no?
1: Invece le due novità, che poi forse completamente novità non sono, ma insomma lo erano per chi non lo sapeva tramite altre vie e l'ha saputo partecipando al laboratorio all'ACM Meeting, le due novità che sono state presentate, dicevo, sono due. Una si chiama ULA, che è un acronimo di cui non ricordo esattamente il nome, ma quello che il significato, ma quello che di cui si tratta invece me lo ricordo, e praticamente
0: è l'unità linguaggi artificiali.
1: Unità linguaggi artificiali. Praticamente si tratta di una piattaforma messa a disposizione per chi vuole sperimentare con LLM, quindi intelligenza artificiale generativa, soprattutto sul linguaggio parlato, e non ha a disposizione le risorse computazionali o di spazio disco per poter fare queste sperimentazioni. Autistici mette a disposizione questa piattaforma e quindi ci si può registrare e cominciare a giocarci, a fare delle proprie applicazioni che utilizzano queste tecnologie.
0: Di cui forse la prima applicazione, penso la prima applicazione che è stata fatta, no, è quello che si chiama Topics.
1: E l'altra novità.
0: Esatto, no, che è l'altra novità che, no, deriva direttamente da questa, che è una sorta, la si può vedere come un modo per raggruppare notizie, cioè quello che fa è che prende i contenuti presenti su noblogs.org, no, quindi ricordiamo, noblogs.org è una piattaforma. Ti posso chiedere di rispondere tu al telefono mentre io sproloquio. La piattaforma NoBlogs fornisce tanti siti, per cui siti, no, sono, chiamano tipo sempre tizio.noblogs.org, talcollettivo.noblogs.org. I contenuti ospitati sono tantissimi, tra l'altro non sono tutti quanti in lingua italiana, tante cose sono non in lingua italiana, e quello che viene fatto tramite Topics è quello di raggruppare questi articoli dandogli, no, più o meno delle categorie, no, in maniera automatica, per cui entrare nella categoria lotte contro il sionismo, vai lì e ci guardi, oppure nella sezione tecnologie, no, potrei andare, no, e guardare, e il tutto viene fatto in maniera sostanzialmente, beh, diciamo, parecchio automatizzata, quindi un bel o una bella, un bel modo di utilizzare una tecnologia che sicuramente ha una genealogia che non ci fa impazzire, non l'abbiamo mai particolarmente nascosto, ma come sempre sappiamo le tecnologie da una parte non sono neutrali, quindi la genealogia conta perché alcune cose poi ci rimangono dentro, il che non vuol dire che non ci sia mai nessun modo di utilizzarle in una maniera diversa. Ora, mentre sento che è impegnato al telefono, io sono particolarmente tentato però di mandarvi un contributo che avevo molto piacere a mandarvi, un contributo che abbiamo registrato lì per lì, in cui la domanda che io poco fa ho fatto al compagno qui in trasmissione, tu che cos'è che hai ascoltato che ti va di raccontare, abbiamo fatto rispondere a una decina di altre persone. Che dici, la mando o invece dal telefono, dallo 06491750 ci sono degli spunti da restituire subito?
1: Allora, no, lo spunto dal telefono lo diciamo, così vediamo, poi magari ne parliamo dopo. Era una richiesta di fare un recap relativamente alla questione delle proteste per la costruzione dei data center in Lombardia. Era un ascoltatore che l'aveva sentito in una nostra precedente trasmissione, diceva che si era un po' perso e quindi chiedeva se potevamo farlo. Vediamo se magari riusciamo a soddisfarlo,
0: se riusciamo a dire qualcosa già in questa puntata. Esatto, ma possiamo comunque anticipare che di proteste contro data center parleremo nelle prossime puntate, direi entro l'estate, non mi sbilancerei
1: sicuramente
0: più di così.
1: Allora, quindi andiamo alle interviste?
0: Andiamo alle interviste con il
1: quale
0: nostro
1: io vorrei fare
0: eccezione.
1: Una,
0: sì, prego. Sul
1: quale io vorrei fare un disclaimer, nel senso che noi abbiamo tagliato pesantemente le interviste che avevamo registrato per il semplice motivo che noi amiamo sproloquiare noi e quindi dare spazio alle interviste ci piace meno. Vabbè, niente, sto scherzando. Ovviamente.
0: Non volevamo ci rubassero il tempo.
1: Non vorrei, esatto.
0: Venite fino a qui, venite fino a Via De Volci se volete rubarci il microfono.
1: Le dita nella presa, Radio Onda Rossa, ci vuoi dire qual è il seminario, il laboratorio, il talk che ti ha più impressionato e perché, quindi descrivercelo.
2: Allora, ho seguito con piacere i due talk su come creare la propria voce e ho scoperto che la voce non è un fatto biologico, ma per lo più è un comportamento sociale che acquisiamo col tempo. L'ho trovata molto interessante perché permette di poter lavorare con facilità sulla propria voce e cambiare il tono e non lo so, il modo di parlare per far percepire magari anche generi diversi da quelli che sono percepiti abitualmente.
3: Seguito, diciamo, un po' con piacere ma anche con preoccupazione quello, insomma, sui dispositivi mobili, su quello che sta succedendo un pochino sulle app che Google sta chiudendo, e sulle custom ROM, sulla difficoltà, insomma, di avere dispositivi che possano essere sicuri o comunque ritenuti tali, e quindi, insomma, una prospettiva un po' negativa da questo punto di vista, però, insomma, già che se ne parli mi è sembrata una cosa interessante, insomma, anche
4: quest'ultimo, dove c'era abbastanza gente che ha fatto su Search and Destroy, è un argomento che mi tocca molto da vicino perché riguarda l'archiviazione e soprattutto come cercare all'interno di cose archiviate. Mi ha colpito molto perché parte dall'idea che ricercare le cose all'interno di archivi che sono lì è la cosa che ci manca in fondo, perché ci sono tanti dati, troppi, e poca capacità di cercare. Mi ha colpito molto una cosa che ha detto, che spesso noi andiamo sui motori di ricerca per ricercare cose che sappiamo già, ma che ci siamo in qualche modo dimenticati un po' dove stanno.
5: E questa... usciamo adesso dal talk sul Carnevale No Ponte e la perizia informatica in ambito forense. E a riguardo la controanalisi del girato in casi di accusa, nello specifico si parlava del Carnevale No Ponte e dell'utilizzo in aula, in sede di indagine, diciamo, di il girato di Digos, Carabinieri e Local Team, contro strategie di analisi forense delle immagini da opporre, quindi di preciso come fare il lavoro del tecnico di parte, quindi come andare a sbobinare, scoppiare queste immagini, no? E analizzarle fotogramma per fotogramma per confutare quelle che sono le accuse.
6: Vabbè, comunque gli acquinitic sono proprio i momenti di chiacchiere, di ci vediamo negli occhi e ci sincronizziamo rispetto ai litigi che avevamo avuto, come tu ben sai, e chiariamo alcuni screzzi e cerchiamo di trovare delle direzioni comuni nonostante
7: le diversità.
8: Ha fatto un ottimo seminario, parlando seriamente, ha fatto un ottimo seminario raccontando gli albori dell'intelligenza artificiale, quindi ha spiegato come fondamentalmente l'intera macchina si è messa in moto. Adesso di tutto quello che ha detto non esiste più niente, nel senso che non c'è nessuno di algoritmi che l'ha affrontato, nessuno degli approcci che è sopravvissuto. Comunque ottimo per quel contesto, quindi figata. Servirebbero altri seminari di questo tipo, sicuramente è stato utile per, secondo me, rompere un po' e spiegare un po' cosa c'è. Cioè, il problema principale, secondo me, è che spesso è la magia, no? Invece è giusto che si rompano le cose e si capisca un po' come gli LM funzionano.
9: Ho visto molto il talk di sull'esperienza nei centri antiviolenza, quindi come difendersi dalla violenza digitale e dare degli strumenti alle persone vittime di violenza per riconoscere la violenza digitale, come difendersi, come prevenirla, l'interazione con le operatrici nei centri antiviolenza.
10: Cioè, il progetto Gaza Web, cioè, è un esempio concreto di come le nostre conoscenze tecnologiche vengono applicate in contesti di violenza e sopraffazione come quello della guerra. La diretta in tempo reale con i palestinesi, secondo me, è stata emozionante
7: per me,
11: è un evento, un incontro super partecipato. Quest'anno c'è tantissima gente, tantissimi talk. Io sono stato, come da tradizione di Hack Meeting dei locals, molto operato da poco, però ce n'è stato uno molto interessante su come Israele usa la tecnologia in ambito bellico di controllo, molto molto interessante. Ce n'è uno ora molto divertente su come si smonta un motorino a due tempi.
12: Sì. Che in questo spazio abbiamo cominciato a parlarci fra diversi docenti, diverse persone che hanno a che fare con la scuola, anche genitori, anche allievi, e il primo passo, secondo me, è quello di uscire dall'angolino, il fatto di mettersi in rete con gli altri è intanto una maniera per sentirsi meno sole e meno soli, no? Di fronte a un ambiente che sembra dare per scontato che l'intelligenza artificiale cosiddetta debba per forza entrare a scuola. Fida del sito che è stato presentato, che si chiama yabasta.ghost.io, yabasta con la I nel senso di intelligenza artificiale
7: basta.
12: Anche basta, c'è un attimino scassato.
13: Ha seguito Ulta su una spiegazione di un'analisi forense che è stata fatta a seguito di una denuncia che ha raggiunto alcuni compagni dopo un'iniziativa No Ponte, e ha spiegato molti tecnicismi sul quale basarsi nel modo in cui si fa effettivamente poi questa perizia della difesa, ed è stata molto interessante, perché sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista proprio pratico, pragmatico, su come si fanno questi tipi di analisi, effettivamente uno si fa un'idea del fatto che poi quando arrivi al processo hai anche degli strumenti per cui poterti difendere. E
14: una introduzione al descalaggio in maniera open source degli psicofarmaci che mi ha colpito, perché era una cosa che comunque pensavo fosse molto più, diciamo, ricercato e conosciuto dal punto di vista scientifico, medico, eccetera. E invece, come spesso succede, viene fuori che no, perché ci sono comunque interessi economici e modi della scienza di funzionare che non permettono di esplorare quelle cose. E no, mi è molto piaciuto perché comunque era una prospettiva dal basso, dal punto di vista di un collettivo antipsichiatrico che però si metteva a leggere comunque la ricerca scientifica, ad avere esplorare quel mondo senza un posizionamento tipo anti, no? Okay. Tutti i farmaci sono merda, no, è più tipo cercare di capire, ok, questi farmaci sono tecnologie sviluppate comunque da aziende che hanno un interesse economico, andare in una certa direzione, quindi c'è tutta un'altra fase, che è quella di come smetti di prendere quel farmaco, quando vuoi smettere di prendere quel farmaco, che ha una serie di effetti, problemi e cose che non sono esplorate. E quindi per assurdo un piccolo collettivo può cominciare a esplorare in un modo molto più serio che magari una struttura psichiatrica, sanitaria, farmaceutica, eccetera. E poi ovviamente c'è una parte anche un po' più hacking, quindi come farsi i cartoni di sostanze da cui vuoi descalare, perché in realtà non puoi descalare da una pastiglia, quindi puoi trovare una soluzione liquida, tagliarti i cartoncini o altre tipo soluzioni DIY un po' più, cioè ci sono dei lati tecnologici che emergevano durante il talk.
7: Noi facciamo parte di PicPilotta, del corso di autodifesa femminista di Perugia, e abbiamo portato questo talk, questo laboratorio, non un talk, su, che si chiama Randellate. E
1: che la dice tutta.
7: Che la dice tutta, esatto. E dove abbiamo fatto prima una parte teorica su perché è necessario un corso di autodifesa femminista, cosa si fa a un corso di autodifesa femminista, e poi tutta un'altra ora di pratica dove abbiamo provato delle tecniche tra, con l'uso del bastone, quindi come, come possiamo uscire dalle situazioni di aggressione quando la persona che ci aggredisce ha in mano un bastone, che è, sono svariati contesti, no? Quindi non parliamo solo del contesto chiaramente della manifestazione, certo. Ma a bastonarci sono un sacco di soggetti, tra, oltre i poliziotti, e tra i padri, i mariti, ma anche i fascisti, quindi il bastone è una cosa proprio utilizzata.
0: E così andiamo a concludere questo momento dedicato ai racconti di Hackmaning, forse con, almeno per quanto mi riguarda, un'ultimissima considerazione. A parte, ovviamente, speriamo che le interviste vi siano piaciute e che siano riuscite a restituire anche un po', no, la dinamicità di quei momenti, anche la loro caoticità, termine che sicuramente, che assolutamente ci rivendichiamo. E forse l'ultima cosa che...
1: è che probabilmente la versione integrale un po' più lunga la troverete sul sito della radio nella zona della puntata di questa sera.
0: Forse non comparirà stasera stessa, quindi
1: no,
0: magari prima la carica,
1: no, diciamolo,
0: comparirà senza, diciamo, la parte integrale, ma poi vogliamo caricare anche la versione integrale di questi audio. E che dire, no, è così, l'ultima cosa che volevo restituire è il fatto che dentro a Hackmaning c'è anche un momento, a proposito di caoticità, che sicuramente lo è molto, che è quello dei 10 minutes. L'idea è quella di avere una serie di presentazioni ravvicinatissime della durata di 10 minuti ciascuna, in cui le persone si susseguono e possono raccontare qualsiasi cosa, da un progetto che hanno fatto, una cosa che non è particolarmente nuova ma comunque che hanno scoperto e che gli sembrava da condividere, il loro progetto dell'estate, cose del genere,
1: richieste di aiuto per progetti che vorrebbero,
0: vero, vero, a volte anche
1: mi sembra una cosa,
0: cioè, di stato embrionale, no, che appunto, esatto, si dicono sì, ho un'idea, ho una mezza cosa che funziona ma mi servono, no, una mano su questo.
1: Va detto che questo è solo per chi ha grande resistenza, perché insomma finiscono in genere tra le 2 e le 3 di notte,
0: quindi... esatto, la presa è che iniziano a mezzanotte, no? e sono molti, durano 10 minuti, quindi sì, in genere finiscono alle 2:30, 3, a volte sono anche iniziate alle 2, se sì, ricordo bene nel passato. Mi sembra che quest'anno siano stati, insomma, tra i 10 minutes migliori almeno degli ultimi,
1: sì,
0: anni,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi insomma, anche in quello è stato un buon momento. Non sappiamo ancora dove sarà il prossimo Hackmaning, tanto meno quando, ma voi in ogni caso segnatelo sul calendario a tutte quante le domeniche che vanno da giugno a settembre, segnatevi, forse devo andare ad Hackmaning, così non potrete sbagliare,
1: non
0: così non vi sbagliate. Va bene, ci prendiamo un po' di pausa con 10:15 Saturday Night e torniamo tra poco parlando di tutt'altro.

0: Le 21 e 36 minuti primi, quelli che avete ascoltato naturalmente erano i Cure, e però torniamo invece a parlare di faccende più noiosette.
1: Dei Cure sicuramente.
0: Sicuramente. Faccende più noiosette che anche questa volta riguardano quel grande fenomeno di speculazione che sta intorno, forse addirittura sotto, alla crescita di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Sappiamo che grosso modo, se sei un personaggio pubblico, è imbarazzante, ma è così. Devi per forza dire qualcosa, possibilmente di intelligente, sull'intelligenza artificiale, altrimenti naturalmente questo ti fa perdere delle credenziali, no? Perché vuol dire che non sei sul pezzo. Così anche Bernie Sanders ha dovuto dire la sua 20 giorni fa. Magari ce lo vuoi raccontare tu.
1: Sì, vabbè, niente, Sanders ha fatto un'intervista, ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui sostanzialmente proponeva quella che messa giù in maniera brutale si potrebbe chiamare nazionalizzazione delle aziende che producono, delle maggiori aziende che producono sistemi di intelligenza, di cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Mi riferisco a OpenAI, ad Anthropic, a Microsoft e a Google. E sostanzialmente lui ha proposto che lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, comprassero delle azioni di queste aziende. Lo ha motivato così, vi leggerei, cercando di essere breve, due brevissimi passaggi che fanno capire qual è il ragionamento generale. Lui dice: poiché l'intelligenza artificiale si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale può funzionare perché questi sistemi sono allenati, virgolette, sì, allenati sulla grande quantità di dati che si trovano su internet, prodotti ovviamente dall'agire umano, sì, che
0: in maniera analoga, potrei dire, a ogni altra tecnologia, che si fonda comunque sul sapere umano. Però vabbè, sì, nello specifico è vero anche per questa, naturalmente.
1: Certo. E quindi si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera deve andare a beneficio dell'umanità, non solo del signor Musk, del signor Altman, di Dario Amodei e di altri magnati le cui aziende sono posizionate per dominare il settore. E prosegue: ecco perché presenterò a breve l'American AI Sovereign Wealth Fund Act, cioè la legge per il fondo sovrano sull'intelligenza artificiale. Questa legge, se approvata, consentirà ai cittadini americani di acquisire una partecipazione diretta nelle maggiori aziende di intelligenza artificiale del nostro paese. In che modo? Si chiede, e retoricamente, Sanders. Verrà istituito un fondo sovrano attraverso un'imposta una tantum del 50%, pagata non con i profitti di OpenAI, Anthropic e così via.
0: Sono.
1: Cosa?
0: Che non ci sono, quindi.
1: Sì, infatti.
0: Ma ci arriveremo, sì.
1: Ma con qualcosa di ben più prezioso, le azioni. Quindi sostanzialmente Sanders propone che attraverso questo fondo, costituito con una tassazione, una tantum, vengano acquistate le azioni, il 50% delle azioni delle principali aziende produttrici di intelligenza artificiale generativa.
0: Sì, quindi diciamo quali sono, no, come dire, adesso, no, facciamo un pochino la pagellina, cioè quali sono alcune cose ragionevoli di questo discorso e altre che no. Che i profitti vadano socializzati in generale è un discorso ragionevole, anzi, certo, assolutamente condivisibile. Che questi profitti esistano, ce lo sta dicendo lui, non è quello che ci dicono i bilanci di queste aziende, che ci mostrano che queste aziende sono sempre in rosso. Magari un giorno faranno profitti e allora magari potremo dire che Sanders invece è stato molto lungimirante. Sembra essere quello che tutti quanti dicono: ora sono in rosso, ma vedrete poi tra un po' come faranno dei profitti, sarà, magari sarebbe allora però importante chiarire che si tratta non di una cosa che renderà subito, ma di una cosa che renderà in un poi, che allora, come dire, se,
1: non chiaro,
0: se le persone sono tanto sicure che lo fanno, ci dicessero anche quand'è, perché tutti, nel senso, non altrimenti sul dire prima o poi succederà, allora poi un sacco di cose prima o poi succederanno. Quindi tutto quanto un po' un bravo ministero, questo dicevo. Qual è l'altro, l'altra cosa che sta facendo? Beh, di fatto sta dicendo: compriamoci le azioni. Che,
1: scusa, ma non gli hanno tirato.
0: Perché se serve
1: le...
0: no, fare una tassazione una tantum, ovviamente vuol dire che bisogna comprarle. Non stiamo dicendo pretendiamo una parte, facciamo una legge con cui no, l'1% delle azioni ora è nostro.
1: Lui parla di comprare le azioni, quindi per questo.
0: Quindi un trasferimento di fondi dalla popolazione statunitense
1: alle. Alle imprese,
0: questo esatto. Francamente no, l'ultima volta che ho controllato non mi risultava nella tabella delle cose di sinistra da dire, però
1: no, infatti, però infatti, sì. E infatti uno si sarebbe aspettato che di fronte a una, un pronunciamento di questo genere i vari Trump o anche gli stessi capi delle grandi aziende si fossero ribellati.
0: Sì, beh, ora mi sono anche in mente ignorato, perché ma che in senso
1: certo, perché Sanders dici ma chi se lo fila?
0: Perché Sanders ma chi se lo fila?
1: E invece però così. Non è andata proprio così.
0: Non era proprio così, perché c'è una persona che invece se l'è filato, e quella persona è Sam Altman. Sam Altman che è l'amministratore delegato sì. di OpenAI, quindi come dire una persona non l'ultima del ruota del carro nell'esprimere opinioni al riguardo, nemmeno una persona priva di interessi personali, quindi nonostante quello che definirei come Robin Hood, che però si è proprio presentato in questa maniera, cioè dicono da OpenAI, proponendolo, come dire, in termini discorsivi, non è che hanno fatto una proposta formale al governo statunitense, ma hanno detto, vabbè, ma nel senso, il governo statunitense vuole avere la sovranità sull'intelligenza artificiale e anche noi siamo d'accordo sostanzialmente, aderendo no, anche a quest'altro punto, ovviamente anche a tutti gli altri, del manifesto di Peter Thiel.
1: Ah, certo.
0: Noi siamo d'accordo che devono avere la loro sovranità, in più è anche giusto che abbiano i loro profitti, ma non fateci una tassa, visto che alcuni hanno leggiato l'idea di fare una tassa sui profitti derivanti da questo tipo di imprese. Non fateci una tassa, questo è ancora molto in linea con quello che potete aspettare. Gli imprenditori chiedono sempre di non essere tassati.
1: Sì, certo.
0: Piuttosto, perché non fate parte di OpenAI? Perché non diventate soci? Cioè, vi diamo una equity. Ora, io di economia ci capisco poco, di finanza molto meno. Di finanza molto meno, di quindi asset societari complessi ve lo potete soltanto immaginare, però ho indagato e quello che ho capito è che prende, se tu dai una equity, che cambia tra dare una equity e dare delle azioni? Perché di fatto sta proponendo qualcosa di apparentemente simile a quella che diceva Sanders, non ha mai parlato di regalarle, quindi da questo punto di vista siamo tutti quanti, cioè sono tutti quanti d'accordo, il governo degli Stati Uniti caccia i soldi, li regala a OpenAI, ma in cambio di cosa? Uno dice dateci le azioni, l'altro dice no, vi diamo una equity. Ora, in un certo senso, la equity è di più, nel senso che è come sarà più importante, perché in effetti è vero che quello che dice Sanders è un meccanismo, così, leggendola, come dire, togliendo tutte quante le storture che abbiamo detto, per cui questi profitti in realtà non esistono, ma supponiamo che sia...
1: Poi li vediamo, gli diamo due dati sì. E dopo...
0: Supponiamo che sia un'azienda molto inattiva, un'azienda che fa un sacco di soldi, e quindi loro dicono, beh, ma in fondo, no, una parte dei lavori che fa l'amministrazione governativa è anche quella di gestire le casse dello Stato. Di fatto sta dicendo, investiamo, compriamo le azioni di questa ditta che fa forte, perché quelle poi salgono di valore, e con quei soldi noi ci possiamo fare delle cose utili. Questo è praticamente come si fa un fondo pensione, certo, niente di incredibile. Sì, sì, francamente sì. La sua proposta non è nemmeno particolarmente sinistra, ovviamente in nessuna misura, sta tanto dicendo no. Investiamo su una cosa che mi hanno detto che dopo vale di più. Qui invece, però questo non garantirebbe agli Stati Uniti niente in termini di sovranità, cioè lasciamo stare il fatto che gli interessi di queste aziende e gli interessi del governo degli Stati Uniti sono, almeno per il momento, fortemente allineati, però non dà nessun potere decisionale, perché tu quando ti compri le azioni non ti compri la possibilità di votare il nuovo amministratore delegato. ok? È diverso il caso della equity, perché quando entro nella equity è più o meno come se stessi entrando in una società, tranne che questa società probabilmente, non lo so, non so bene come funziona, non ho capito i dettagli, ma ottieni un diciamo, ruolo maggiore nella parte anche decisionale. Bene, quindi direte, beh, okay, quindi è come la cosa di prima, ma in più hai anche potere decisionale. In effetti meglio. Sembra meglio. Piccoli però avvertenze. Quando ti compri un'azione, il peggio che ti può andare è che magari dopo quell'azione crolla e quindi dopo varrà carta straccia. Quindi tu magari tu compri qualcosa che la paghi, no? Milioni di dollari e dopo vale zero. Quindi la cifra che hai investito potresti eventualmente anche perderla del tutto. Potenzialmente, ma non peggio di così, cioè non puoi arrivare addirittura ad avere una richiesta di danni, non importa quanto l'azienda vada male, perché ovviamente un'azienda no, potrebbe avere, no, per qualsiasi motivo, pensate no, al caso di avere delle cause sfavorevoli, no, avverse, per cui vengono ingiunti dei pagamenti, oppure perché si contraggono dei debiti molto alti, no, magari hai debiti a interessi variabili, no, sale il costo del denaro, potrebbe diventare anche altissimo il debito che si è contratto. Tu, diciamo, il peggio che ti può andare se hai delle azioni è che perdi interamente il valore delle azioni. Se invece però sei entrato nella società con una equity, qui il ruolo cambia. E quindi in caso di una situazione finanziaria sfavorevole, tu potresti anche doverci mettere sopra ulteriori soldi. Cioè non solo non rientrerai nella cifra spesa, tantomeno ci farai il becco di un quattrino, ma potrebbe anche essere che ci devi mettere i soldi aggiuntivi se per caso la situazione dovesse essere negativa. Così, questo naturalmente uno potrebbe dire che però su un'azienda solida, su cui tutti quanti dicono che va forte, è un caso così che si nomina per ipotesi di scuola, ma che è concretamente inverosimile. Ma magari ci vuoi dare qualche dato sulle prestazioni invece, economiche di OpenAI?
1: Eh sì, invece diciamo che non solo su, diciamo, quello che aumenta sempre di più, non trovo più il... Ah, eccolo, sì. Diciamo, quello che aumenta sempre di più è la preoccupazione di tutti gli analisti riguardo al debito complessivo di queste aziende, in particolare, diciamo, le quattro OpenAI, OpenAI e anche Microsoft, che è, come noto, è un finanziatore di OpenAI, e Anthropic e Google e anche Amazon, che per quello che riguarda l'intelligenza artificiale è un debito che hanno verso gli investitori che hanno scommesso sulla bontà di queste tecnologie, di queste aziende, che sono dati assolutamente ufficiosi, si aggirano intorno ai 700-800 miliardi, cioè una roba veramente, se pensiamo che la finanziaria italiana ogni anno è di circa 20 miliardi, insomma capiamo quant'è l'ordine di grandezza dei debiti che hanno queste aziende. Ma non bastasse questo sui debiti, perché dice, sai, c'hanno debiti ma stanno cominciando a guadagnare un sacco di soldi, e invece nel 2025, da quello che risulta a un'analisi del Financial Times su la pubblicazione del bilancio del 2025 di OpenAI, quello che risulta è che l'azienda ha avuto una perdita di circa 38 miliardi di dollari, quindi di nuovo una perdita mostruosa, e quindi non si capisce bene come, in che modo questa azienda potrà riuscire a ripianare i debiti che ha. Mi pare la dichiarazione era entro il 2028, se non vado errato. Quindi comunque, insomma, non si capisce bene. La buona notizia per l'azienda è che c'è stato un forte incremento di ricavi, che sono passati da circa 4 miliardi sempre di dollari a circa 13. Quindi un incremento molto forte dei ricavi, al quale però ha fatto da contraltare una anche enorme crescita dei costi, e quindi i costi per ricerca e sviluppo, costi per esempio. A me fa impressione questo 5,7 miliardi per vendite e marketing. Quando noi diciamo che questa storia della cosiddetta intelligenza artificiale è principalmente una colossale diciamo operazione di marketing, insomma trova qualche riscontro nel fatto che spendere 6 miliardi in marketing è veramente impressionante. Quindi sì, i ricavi sono aumentati, ma sono aumentate di più le spese, e quindi alla fine della fiera, tirando le somme, OpenAI è in debito solo nel 2025, cioè il debito di esercizio è di circa 38 miliardi e mezzo di dollari.
0: Sì, questo per quanto riguarda, sì, questo il quanto hanno perso nel solo 2025.
1: Questo, poi i debiti che hanno verso gli investitori sono altra cosa, esatto. Quindi quelli a questi 38,5 miliardi vanno aggiunti a quelli che non so dirvi ora con precisione, a quelli che OpenAI nello specifico ha verso i propri investitori.
0: I debiti infatti non li ho nemmeno io sotto mano, me ne sono preparato, ma so invece quanto ha, come dire, come disponibilità liquide, e la disponibilità liquida è di circa 25 miliardi, cioè diciamo in dollari, più un altro 25 miliardi di cui dispone sotto altre forme, diciamo, di beni che non sono beni liquidi.
1: Sì. Questo ritorna pure a me tra le cose che stavo scrivendo.
0: Quindi sostanzialmente quello che stanno dicendo è che più o meno se continuano a questo tasso di perdita, sostanzialmente diciamo rimarrebbero senza liquidità in massimo un altro anno. Questo è, a meno ovviamente di contrarre ulteriori debiti, questo è naturalmente il modo in cui potrebbe andare.
1: Che probabilmente accadrà, perché certo, altrimenti non riusciranno ad andare avanti.
0: Questo se continuano ad andare a questo tasso di diciamo di perdita. In realtà il tasso di perdita sembra stare molto aumentando, perché anche se è difficile fare dei confronti e non si può semente interpolare e fare una retta tra due anni di fila, ma per capirci l'anno precedente era comunque stata una grossa perdita, ma molto inferiore, aveva avuto 5 miliardi di dollari di perdite,
1: molto inferiore,
0: quindi molto molto inferiore. Si tratta di un aumento delle perdite che si sono tipo settuplicate. Quindi voi capite, nel senso, questo ovviamente non dice in automatico che il trend continua e che quindi si moltiplicheranno di nuovo per 7, anche perché questo è stato l'anno in cui OpenAI ha fatto la manovra di conversione da società non profit a società for profit.
1: Sì, e questo effettivamente gli è costato abbastanza, cioè loro hanno dovuto sborsare dei soldi sempre nell'ordine, perché tanto con queste aziende si fa sempre nell'ordine dei miliardi di dollari, come se... A me sembra una follia, ma insomma, vabbè.
0: Sì, sì, sicuramente così è. Insomma, tutto questo ci fa dire il fatto che queste aziende siano floride e che il prossimo anno faranno profitti è insomma tutto quanto. Il prossimo anno, che poi sarebbe quello corrente, no? Perché nel bilancio ce l'abbiamo,
1: certo,
0: del 2025, ma del 2026 siamo già a giugno, quindi siamo in una situazione abbastanza avanzata e come dire, non abbiamo ricevuto nemmeno indiscrezioni, no? Ci potrebbe anche stare che se avevano concluso il loro primo mese in attivo, magari facevano una dichiarazione stampa in cui ci davano questa lieta novella che sicuramente avrebbe fatto ulteriormente salire le nostre azioni. Questo a noi non ci risulta, quindi sostanzialmente si tratta anche qui di un meccanismo che almeno per parecchio tempo continuerà ad essere in perdita. E questa è un po' il nocciolo della questione, cioè quando si parla della bolla dell'intelligenza artificiale, nella maggior parte dei casi non si sta dicendo il fatto che niente di questa intera tecnologia potrà mai produrre dei profitti, cioè non è escluso che a un certo punto qualcosa si estrapoleranno delle sottonicchie che possano generare dei profitti economici. Dati i debiti che le principali aziende stanno contraendo ora e che a un certo punto dovranno ripagare, quanta pazienza ci sarà da parte, no, di chi investe, di attendere che aziende continueranno ad essere in debito, perché è vero che il meccanismo del capitalismo di ventura, così detto, si basa proprio, no, sul fare delle sul creare dei monopoli, no, indebitandosi, cioè indebitando queste aziende, no, con grossa sovvenzione di liquidità esterna, no? È così, sì, che sono, sì, nati tante le varie piattaforme social, ma anche i vari Airbnb, no, e cose del genere. Nascono dicendo: con abbastanza soldi puoi soppiantare la concorrenza andando in rosso per un decennio di fila, finché a un certo punto non sei sostanzialmente monopolista, perché esatto, hai affamato tutti quanti gli altri, e questo, a quel punto puoi generare profitti, perché puoi finalmente alzare i prezzi e diminuire il servizio offerto, tipicamente, da entrambi i lati.
1: Sì, diminuirlo e peggiorandone la qualità.
0: Certo. Quindi, no, questo più o meno il pattern che abbiamo visto tante volte, che alcuni hanno chiamato merdificazione, quando lo decliniamo sull'interfaccia utente, sull'interfaccia specifica, sì, sul modo di funzionare. Dal punto di vista economico, il meccanismo è: creo senso, vado a debito pur di guadagnare un ruolo rilevante dentro al mercato. Questa sfida però costa ben di più, cioè questo giocherello dell'intelligenza artificiale, sì, non costa quanto costa Airbnb, che sono comunque miliardi per fargli raggiungere una posizione,
1: neanche
0: che faceva
1: quanto
0: profitto.
1: È costato Facebook, cioè,
0: costa molto di più, per cui reperire queste risorse per questo tanto tempo può essere qualche cosa di più complicato, e questo è quello che fa rischiare il fatto che esploda, oltre ovviamente alla sua grande dimensione. Cioè, se falliva, no, un sito di affitto di case era una cosa, ma se fallisce un'intera una cosa del genere è un'altra situazione. Per cui il tema della bolla si pone sempre di più, e noi ormai sappiamo, perché diciamo viviamo dentro al capitalismo da qualche secolo, e abbiamo capito che da qualche secolo abbiamo capito che poi a ogni crisi del capitalismo, no, lo Stato soccorre le imprese nei metodi che si addicono alla fase del momento, e che in questa fase il capitalismo, molto schiacciata sulla finanza, alla fine sarà lo Stato a pagare ogni bolla che esplode, come è successo per tutte quelle precedenti. Da questo punto di vista, quindi tornando alla notizia che vi dicevamo, quindi quella di OpenAI che cede la equity potrebbe anche essere un qualcosa che, se poi per caso va in debito, che abbiamo capito che non è così remota come ipotesi, allora poi il governo statunitense ci mette i soldi.
1: Sì.
0: Questo di fatto è l'anticipo di un salvataggio.
1: Eh sì, diciamo, cioè, che sostanzialmente quello che ci sembra è che queste aziende si stanno preparando il terreno per evitare un possibile fallimento dovuto al fatto che non riescono a ripianare i debiti che hanno fatto, quindi in pratica che scoppi questa bolla finanziaria che è stata costruita e che, diciamo, per certi versi sta trainando in questo momento l'economia statunitense. E come si preparano ad evitare, diciamo, il fallimento? Secondo me, tutto sommato, i ragionamenti che noi abbiamo fatto è mettendo in fila i puntini, praticamente stanno facendo due cose. Una è quella che è la notizia che vi abbiamo dato, no? A cui Sanders gli ha un po' dato il là, ha fatto da spalla a Altman, no? E quindi una è quella di far entrare lo Stato all'interno della propria compagine azionaria, con un ruolo di responsabilità anche legale, e quindi a quel punto se falliamo in realtà i soldi ce li mette lo Stato, e quindi noi non falliremo mai. Oltre al fatto che ci potrebbe anche essere il gioco che è quello che è successo durante la crisi finanziaria del 2008, ovvero too big to fail, no? Per cui è chiaro che questa enormità anche di queste aziende fa sì che farle fallire possa essere un problema per tutti. L'altra questione, l'altro modo, diciamo, che stanno mettendo in campo per prevenire il fatto di doversi trovare, come si suol dire, in braghe di tele una volta che questo fallimento stia per avvenire, è quello di incrostarsi, nel vero senso della parola, all'interno degli apparati dello Stato, siano essi quelli burocratici della pubblica amministrazione, quindi del funzionamento per esempio di tutta la sanità, per quel poco che c'è, o anche delle, diciamo, la sanità, assicurazioni, tutto il sistema sanitario statunitense, ma soprattutto quello del tutto l'apparato dei servizi segreti e l'apparato militare. È chiaro che se queste aziende, se i software di queste aziende sono completamente all'interno e appunto, come dicevo, incrostate all'interno del funzionamento di questi apparati, non potranno essere fatte fallire, perché un'azienda che è completamente all'interno del flusso di lavoro, senza parlare dell'aspetto militare, ma del flusso di lavoro di una pubblica amministrazione così in profondità, prima che venga sostituito magari possono passare 2 anni, e quindi non è che l'apparato burocratico di uno Stato come gli Stati Uniti può stare per 2 anni senza questo genere di software. E quindi a quel punto la speranza dei signori delle aziende dell'intelligenza artificiale è che lo Stato impedisca il fallimento in qualche modo, insomma.
0: Sì, sicuramente, no, che puntino, che mi sembra che c'è una grossa consapevolezza, no, da parte anche di queste aziende, che sicuramente la cosa o avverrà molto rapidamente o il gioco gli fallisce, no? Perché sì, se non avvenisse rapidamente, diciamo, poi non avverrebbe affatto, perché poi quando arriverà la crisi, si profilerà, chi ancora non ci stava dentro con tutte quante le scarpe dirà: meno male che me la so presa comoda, rimango dove sto.
1: Certo.
0: Invece soltanto ci sei dentro con tutte le scarpe, da questo non riuscirai a sfilarti. Quindi pensiamo sia importante anche nominare magari le occasioni, per quanto, come dire, senza mitizzarle, ma comunque le occasioni in cui si nota che non tutto si allinea sempre per il verso giusto a quei signori, perché è molto facile, penso, anche per chi ha un punto di vista critico, alle volte magari peccare di iperrealismo, no? E quindi pensare che in qualche modo forse hanno ragione i potenti, è tutto quanto inevitabile e possiamo solo prepararci al peggio, no? E quindi sottraendo poi energie invece dal prepararci al meglio, allora magari ricordiamolo che per quel che conta, sappiamo che per esempio Palantir, che da questo punto di vista è anche uno dei soggetti meglio piazzati, perché da una parte è una grande azienda che sta in questo settore, che attualmente è in grosso hype, ma dall'altra fa un lavoro più un pochino più focalizzato, perché grosso modo
1: sì, Palantir non ha chatbot ad utilizzo del pubblico, diciamo, del grande pubblico, ecco.
0: Sì, punta su un mercato che è direttamente quello della sicurezza e quello militare, e quindi diciamo ha delle logiche più specifiche, in qualche modo i suoi prodotti sono più mirati, questo li rende meno in balia di un clima generale e più in qualche modo misurata sui suoi specifici prodotti, per quanto per noi possano sembrare orrendi, ma diciamo comunque compete col genere di ditte, più che competere direttamente.

0: Non la controllo, non va bene.
1: Così è stato. No, vai.
0: Vai. Come per...
1: Volevo partire dal caso francese, poi magari ti lascio invece parlare del caso svizzero, perché sappiamo che la Francia, che comunque si era già coinvolta in accordi con Palantir, ha annunciato che si sgancerà, ci metterà del tempo, quindi si parla di un paio d'anni probabilmente, e per l'appunto, come dicevamo, non perché Rileev abbia deciso che questo genere di pratiche, che come quelle che fa Palantir, sono inaccettabili, ma perché ha trovato un'altra azienda che invece è
0: francese.
1: Locale, è francese, che si chiama Chaps Vision, forse si dice,
0: sì,
1: io sono una frana col francese.
0: Anche io, ma direi che hai ragione.
1: Ma perché sì, forse si chiama così, va bene, comunque si chiami un'azienda nata nel 2018, che deduco che faccia lo stesso tipo di attività, anche se non sono preparato al riguardo. Nel frattempo sappiamo che per esempio, da documenti pubblici, la Francia aveva contratti con Palantir per il valore di quasi 3 milioni di euro, una cifra sicuramente rilevante, ma nel contesto del Ministero della Difesa francese
0: nemmeno così tanto,
1: evidentemente si trattava di appalti abbastanza specifici e non del fargli gestire tutto quanto. Più o meno sono anche il genere di affari che Palantir fa in Italia, siamo su quell'ordine di grandezza, cioè intorno al milione. Sono dati, quelli che abbiamo sono un pochino, quelli che abbiamo sull'Italia sono del 2025, in cui più o meno in base agli anni oscillano tra gli 800.000 euro e i 2 milioni e mezzo di euro.
0: Sì, la cosa che va detta. Allora, intanto l'annuncio è stato dato in pompa magna dal primo ministro francese, quindi, che ha detto basta, noi smetteremo il contratto con Palantir perché la nostra sovranità anche nel digitale, anche dal punto di vista tecnologico, è troppo importante. Ma a conferma di quello che dicevamo prima, cioè il tempo necessario per sostituire questo genere di software, nonostante il contratto di Palantir con il governo francese probabilmente non fosse un contratto per chissà quale settore strategico, visto l'importo, diciamo che per quanto rilevante non è così alto, eppure si parla di circa 2 anni di tempo per poter sostituire Chaps Vision a Palantir. Quindi diciamo non è qualcosa che questo genere di sostituzioni non si fanno immediatamente, per tornare al ragionamento precedente che facevamo.
1: Con questo direi che per questo argomento possiamo anche concludere prendendoci una nuova pausa musicale. Sono le 22:08, quella che sta ascoltando è Radio Onda Rossa ed è Le Dita nella Presa. Noi andiamo di nuovo quindi a prenderci una pausa, ma torneremo dopo questo stacco per un ultimo argomento, forse anche due, visto che, come diciamo prima, abbiamo ricevuto una telefonata che ci chiedeva un ragguaglio sulle mobilitazioni contro il Center, e magari ci proveremo.
2: A lovely area before you come here, lovely.

0: Le 22, 10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto e noi allora vi raccontiamo qualcos'altro dal panorama tecnologico, partendo da una notizia che per la verità può anche darsi, e anzi io penso proprio che ve l'abbiamo già data, ma perché non ridarla, specie se possiamo cogliere l'occasione per raccontarvi due cosette di più che ci sembrano un contesto che magari può interessare in una prospettiva storica. Vabbè, arriviamo alla notizia. La notizia è che uno dei tanti aggiornamenti che Google fa continuamente alle varie condizioni con cui si utilizza quel servizio che poi è sostanzialmente il vostro telefono, è che cambia il modo con cui le applicazioni devono registrarsi proprio a Google. Quindi cerchiamo di raccontare questo, innanzitutto cosa vuol dire, cioè in termini più o meno tecnici, ma anche che cosa significa concretamente. Diciamo che storicamente il mondo del software in generale è sempre andato, almeno da tantissimi anni, va che c'è chi fa dei sistemi operativi che spesso sviluppa anche dei programmi. Esempio Microsoft, no? È famosa per aver sviluppato? Punto interrogativo, ma almeno alcuni sistemi operativi li ha sviluppati.
1: Non i primissimi,
0: poi li ha sviluppati alcuni sistemi operativi che hanno il suo nome, poi sviluppava anche alcuni software, esempio Office, no? Che ti dovevi comprare separatamente, che non era incluso, ma naturalmente per quella piattaforma anche altri soggetti producevano software, e questo non è stato un dettaglio laterale, anzi spesso costituiva il successo o l'insuccesso di una piattaforma, era se poi c'era gente che ci scriveva software, perché in genere le persone non vogliono un sistema operativo per usarlo come un sistema operativo, ma vogliono un sistema operativo per metterci del software dentro che faccia delle cose che gli interessano. Perché guardare al prompt dei comandi di DOS in sé non è divertente.
1: O fare la lista del contenuto di una directory, insomma.
0: Sì.
1: La cosa che va detta, secondo me, è che in origine, il soggetto che sviluppava e distribuiva il sistema operativo era diverso dai soggetti che sviluppavano e distribuivano i software. Ora, il caso di Microsoft Office,
0: qualcosa che è andato e tornato, mi sembra che questa va un po' va e viene come la marea, no? Nel caso di Apple, per esempio, sono sempre stati integrati, ma anche il caso di Commodore è un caso comunque di integrazione. Se la Commodore, la verità è che faceva hardware,
1: sì.
0: E in base a quello ha potuto vendere dei software.
1: Sì, è anche vero però che poi sull'Amiga i software per l'Amiga erano software che non erano fatti sulla Commodore.
0: Certo. Però il sistema operativo sì.
1: Sì, questo volevo dire, esatto. Cioè, chi fa il sistema operativo non sempre, anzi spesso negli anni passati, era un soggetto diverso da quello che poi sviluppava e distribuiva i software.
0: Un qualcosa che mi sembra che io farei un po' corrispondere, sempre un po' con l'arrivo degli IBM compatibili. Cioè il concetto della compatibilità tra computer determina il fatto che a quel punto non puoi più pensare di monopolizzare l'hardware e il software contemporaneamente.
1: Corretto.
0: Perché poi c'erano entrambi i casi, c'erano degli gente che ti vendeva dell'hardware in base al fatto che aveva un buon software e il caso inverso. Però a un certo punto queste strade sono un po' divise. Cioè c'è chi ti fa l'hardware e chi ti fa il software. Chi ti fa il software, ti fa il sistema operativo, non necessariamente coincide, anzi quasi mai nei casi soprattutto di sistemi operativi consumer, magari su cose professionali è diverso. Penso però l'IBM è un caso un caso diverso, ma per sistemi operativi che vanno all'utente singolo, personale, le due cose non corrispondono. Cioè tu ti compri un sistema operativo di una certa azienda per poi metterci software fatto da altre aziende che lo distribuiscono per conto loro e tramite i loro canali, che naturalmente nascono analogici, nel senso che il supporto è digitale, ma tu lo compri all'edicola, no? E non tramite internet, e ovviamente poi si digitalizzano, per cui dopo tu le cose inizi a scaricarle tramite internet. qual è il problema della distribuzione di tutti quanti i canali di distribuzione? Beh, ce ne va, il problema è spesso quello, diciamo, dell'autenticità. L'autenticità è un problema importante perché da una parte c'è tutto il tema del copyright, cioè il fatto che la gente si copia i software, ma quello per adesso lasciamolo da parte, non c'entra con la storia di oggi. E l'altro è in tema invece del software farlocco, cioè di quello che si spaccia per essere un software di cui tu...
1: che fa delle cose che ti interessano, diciamo.
0: Esatto, invece magari non le fa, oppure ce l'ha ma contiene anche dei virus. Anche questo altro. È un qualcosa che in parte esisteva anche su canali analogici, cioè pensiamo al fatto che passandosi i floppy era il modo con cui prendevi virus.
1: Sì, ma i floppy, vi ricordate i floppy?
0: I floppy. Ma il problema, diciamo, permane e forse si amplifica anche con internet. Un caso proprio paradigmatico che possiamo dire è il caso di VLC. VLC, programma molto famoso per riprodurre video, no? Sì. Quello con il cono da lavoro in corso, se questo vi aiuta a capirlo, è uno dei programmi più contraffatti, nonostante sia free software e pertanto gratuito. Qui tu VLC lo puoi ottenere gratuitamente, quindi non c'è nessun motivo di craccarlo, ok? Tuttavia, come fanno le persone ad avere VLC? Torniamo indietro magari di non troppi anni fa, ma di un pochino, diciamo di 15 anni fa. Ok, internet abbastanza diffuso, le persone iniziano ad avere internet per scaricare VLC, quindi io non vado in edicola a comprare il CD con i software, ma scrivo sul mio motore di ricerca preferito, che poteva anche magari essere ancora Yahoo al tempo, ma era più spesso Google. Io scrivo VLC, vado sul primo risultato e clicco scarica, ok? Ma il primo risultato è quello che volevo davvero? Spesso no. Perché? Perché è molto conveniente, se tu vuoi fare virus e hai un meccanismo economico che ti ripremia, per esempio perché tu rubi dati o cose del genere, e che tu cerchi di scalare la classifica del motore di ricerca, a quel punto sei il primo risultato, le persone quindi cliccano, magari puntando sugli errori di scrittura, per cui magari tu scrivi Videolana, adesso non lo so, no? Sì. No, perché si chiama VLC e Videolan, no? Oppure invece di VLC scrivi CVL, perché sai quanta gente si ricorderà che qualcuno gli ha detto che c'era un programma buono per i video, si chiama tipo VLC, CVL, CLV, qualcosa del genere, tu lo scrivi sbagliato, non trovi il risultato giusto, ne trovi un altro che sembra vagamente simile a quello giusto, ma invece contiene un virus, perché non è quello giusto. E quindi questo il punto è che tu volevi scaricare VLC e invece hai scaricato una cosa che si spaccia per essere VLC. Allora, che cos'è che si sono inventati? Beh, è già da parecchio tempo, e qui vi riporto sempre, se avete memorie di queste cose, a ripensare a Windows XP, no? Ripensateci, come se già più la sa, com'era bello Windows XP. Era bellissimo, e ogni volta che tu installavi un programma, quello sempre ti diceva Windows non può verificare l'editore di questo software. Mi pare, non ricordo se era editore, ma insomma poi l'autore, qualcosa del genere. Sì, e poi ti chiedeva, non vuoi allora non installarlo o installarlo? Tu ovviamente dicevi, voglio installarlo, cioè insomma me l'ha passato.
1: Ma ha passato un amico mio, ma io mi fido.
0: Ma certo, l'ho scaricato dal primo risultato su Google, figurati se hai sbagliato.
1: E quindi Google...
0: Quindi clicco il primo risultato, compariva apparentemente sempre questo avviso. Ogni tanto invece compariva l'avviso corretto, diciamo, che era quello in cui ti diceva chi era l'autore di questo software, ok? Che cos'è che avevano fatto? Avevano introdotto il concetto che dentro a un file eseguibile che contiene un programma, tu ci puoi mettere una firma digitale che dice chi sei. Era interessante il fatto che in realtà in questi software non era solamente importante poi in realtà chi tu fossi, cioè basta che c'era una firma qualsiasi ed era tutto quanto buono. Il sistema ovviamente faceva acqua a tutte quante le parti, perché innanzitutto non lo usava nessuno, quindi le persone si abituavano che la firma non era importante, ma anche se fosse stato usato era molto facile da falsificare, perché tu potevi inserire delle firme non valide oppure delle firme intese da dei soggetti che, per esempio, tu scarichi questo famoso CVL, no? Che non è, che è il VLC finto, ma è un attimo ottenere la firma che attesta che io sono lo sviluppatore effettivamente di CVL, perché basta che io mi presento con una qualsiasi società in un qualsiasi parte del mondo il cui nome abbia un acronimo che è CVL, ma questo non ci vuole niente a farlo per chi vuole fare una truffa, non è un grande ostacolo. Però questo continua a procedere come modo di ragionare, per cui questo, se andiamo su Vista, quello di fare le firme e poi dire agli utenti guarda che tu non puoi usare cose con la firma, procede. Oggi lo 06491750 pullula di persone, quindi il mio compagno di trasmissione risponderà a dei quesiti sulla firma problema del software su Windows XP, io immagino, o forse erano soltanto degli insulti,
1: o degli squilletti di apprezzamento,
0: degli squilletti di apprezzamento, come sarebbe bello. Adesso potete sapere, io davanti a me ho una pagina piena di screenshot di Windows che, che mostrano questo genere di finestra, così ve li posso citare con proprietà, quindi pensate io in questo momento come sono felice. Quindi se guardate per esempio Windows Vista e poi Windows 7, questo approccio permane, cioè l'approccio di dire io mi baso sul fatto che ci devono essere delle firme, avviso l'utente, lo impaurisco sempre di più finché questo non si abitua all'idea che le cose non firmate non le deve installare, ok, e continuo così, quindi sempre lo spavento dicendo che solo la firma è buona. Questo è il meccanismo che sostanzialmente seguono Windows e molto di più macOS, in maniera diversa. È diversa completamente la storia invece che seguirà l'ecosistema Linux, perché l'ecosistema Linux un po' paradossalmente, cioè da una parte è l'ecosistema più distribuito, perché essendo basato sulla comunità del software libero, ogni gruppo scrive i software per conto suo.
1: Sì.
0: Forse proprio per questo motivo di estrema decentralizzazione nascono invece però delle cose semicentralizzate, che sono i repository delle distribuzioni, che sono delle liste curate di software i quali sono firmati tutti quanti dalla distribuzione originaria. Questo vuol dire che tutti hanno la stessa firma e che pertanto il controllo può essere molto più immediato. Quando tu usi Ubuntu, o il software è firmato da Ubuntu oppure c'è un errore. No, quindi quell'errore è molto più grave, perché senza loro possono dire tu stai usando Ubuntu e al 99% dei casi tu non vuoi software non firmato da Ubuntu, e questo lo integrano con delle interfacce che il tema della firma non te lo espongono nemmeno. Se avete usato Ubuntu installandovelo e usando un uso comune, di questa cosa della firma non ne sapete niente, e in qualche modo è giusto così. È una cosa che avviene sotto ed è una verifica crittografica ulteriore. Invece il caso di Windows e Mac,
1: scusami, in pratica è Ubuntu che si fa garante presso gli utenti di aver controllato i software distribuiti dai propri repository.
0: Sì.
1: Questo è
0: un catalogo di applicazioni fidate pre-revisionate.
1: Quindi magari tu hai scritto un software, lo hai sottoposto ad Ubuntu
0: che ha valutato o no di includerlo, perché non è assolutamente obbligata ad includerlo.
1: Però se lo include, vuol dire che lo ha anche controllato, e l'utente non sa assolutamente che sei tu l'autore del software.
0: Sì.
1: E tu non devi avere un meccanismo di sarai sicuramente registrato sul repository, ma
0: in realtà no, tecnicamente
1: neanche,
0: quindi non sei nemmeno registrato sul repository,
1: quindi insomma è completamente trasparente per l'utente chi è l'autore del software.
0: Sì, infatti questo di autorialità, esatto, dentro il mondo Linux è molto minore che dentro, certo, il mondo dei sistemi operativi proprietari tipicamente. Quindi questi seguiranno un'altra strada che dopo rinomieremo in questo excursus, mentre Windows e Mac non punteranno a fare dei cataloghi di applicazioni, ma invece diranno ogni editore si cura il suo, ma con le firme grazie, e mano a mano diranno non mi va, basta il fatto che voi abbiate una firma che vi fate presso una certification authority qualsiasi, che è una sorta di notaio digitale, che certifica il fatto che per carità voi esistete e avete una società che si chiama CLV, VCL, VLC, come vi pare a voi, perché questo non vuol dire ancora niente, perché in tutte le giurisdizioni del mondo di VLC ce ne saranno 100.000, per cui questo non tutela gli utenti, e dirà registratevi presso di me, mano a mano, no? Come dire, con veemenza crescente. Quindi dirà, non mi basta il fatto, è vero che voi da una parte potete pubblicare il software in maniera autonoma, non come nel mondo Linux in cui invece la pubblicazione può anche avvenire in maniera autonoma, esatto, ma il modo preferenziale è quello centralizzato, e invece dirà, pubblicatelo in maniera autonoma, ma con delle firme che vi faccio io, ok? Che voi chiedete a me.
1: Questo sistema, l'onda cresce.
0: E l'onda cresce sempre di più, per cui se da una parte Windows continuerà a dire, ti fai la tua authority sostanzialmente, per cui puoi apporre delle firme, ma ti registri anche presso di me, ma per esempio non mi informi di ogni nuova versione del software che fai, cioè non voglio avere una copia di tutti quanti i software mai usciti, semplicemente io ti do un certificato che ti permette di firmare il software.
1: Questo ma non fanno. Sono garante verso gli utenti né di chi sei né della qualità del software che hai messo in distribuzione.
0: Vero, e questo per esempio inizia a essere un po' meno vero per esempio con macOS, che certo, ti fa delle revisioni certo. del software e che soprattutto vuole essere aggiornata di ogni nuova versione che fai. Cioè quando tu fai una nuova versione di un software, no? Tu fai conto
1: di
0: che
1: un'app anche.
0: Di un'applicazione, no? Hai diciamo, un programma non lo so, per ascoltare la musica, no? A un certo punto ti viene segnalato un bug per cui la traduzione in turco è sbagliata, ok? Allora tu correggi questo bug, vuoi fare una nuova versione del software e pubblicarla, devi prima mandarla alla Apple e poi la potrai distribuire agli utenti, perché Apple vuole aver visto precedentemente ogni copia di ogni software che esiste, in modo da poter essere sicura che un software, come dire, non può essere distribuito per altri canali. Anche se tu poi in realtà lo distribuisci in maniera indipendente, la Apple vuole avere una copia di quel software e sapere che è esistito. Ok?
1: Ok.
0: Quindi inizia a stringere l'ecosistema. Andiamo ad Android, che era l'argomento della notizia di oggi. Come fa Android? Android eredita sostanzialmente all'inizio il modello Linux, sostanzialmente. Sì. Quindi dice, ognuno il software se lo scrive come gli pare. Io gestisco un repository, tipo quello di Ubuntu, ma gestito da Google.
1: Che si chiama Play Store.
0: Che ora si chiama Play Store.
1: Prima si chiamava Google Store, mi pare.
0: E mi pare che si chiamasse Google Store, non me lo ricordo. Comunque a questo repository tu puoi pubblicare le cose sul mio repository, niente ti proibisce, così come non te lo proibiva anche su Linux, anche di distribuire i file fuori dal repository, o passandoteli direttamente, quindi no, con il file mandato come allegato ad un'email, no, per dire, proprio in maniera diretta tra due persone, o scaricato da internet, o anche di affidarvi anche ad un altro repository. Anche questo è un concetto che esiste, tipico anche del mondo Linux. Quindi dici, tu non ti fidi di Google, ti devi fidare praticamente per forza, anche se tecnicamente lo puoi rimuovere, diciamo, anzi tu puoi decidere in un certo senso, ti fidi di Google, puoi usare quello di Google, che è quello che fanno la maggior parte delle persone. Parte, sì. Se ti fidi anche di altri repository, per esempio di F-Droid, che noi spesso abbiamo nominato, allora puoi installare applicazioni anche tramite F-Droid, sempre con il modello per cui è F-Droid che firma le applicazioni e poi te le dà. Ok, sì, quindi corre. I repository si fanno da garante. Ora però il meccanismo è cambiato e quindi funziona che mentre l'idea prima era di dire, beh, se vuoi stare sul Play Store, allora ti devi registrare presso Google, altrimenti vai sui repository dei fricchettoni o metti il file scaricabile dal tuo sito in maniera diretta. Ora invece Google ti dice, se vuoi fare in modo, vuoi distribuire la tua applicazione degli utenti in qualsiasi maniera avverrà la distribuzione effettiva del file, comunque ti devi registrare presso la mia piattaforma. Ok? Questo sostanzialmente è il genere di scelta che ha fatto anche Apple e anche nel mondo desktop, che in generale è sempre rimasto un po' più aperto rispetto al mondo mobile, che invece si blinda molto di più.
1: Molto di più.
0: Su Apple va detto che il sistema può essere evitato, cioè tu puoi, se proprio insisti, installare delle applicazioni anche se non firmate, ma è così complicato che diciamo non è un'alternativa pratica. Google invece quello che si prepara a fare, che dovrebbe avvenire tra 101 giorni, è che invece ogni applicazione avrà bisogno di registrarsi presso Google. Il che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se tu vuoi sviluppare un'applicazione, per esempio, e non vuoi dare i tuoi documenti a Google, questo non puoi farlo. Vuol dire che per esempio se vivi in un paese che è sotto le sanzioni degli Stati Uniti e quindi tu hai soltanto i documenti di quei paesi, allora non puoi registrarti a quella piattaforma, perché tutte quante le aziende statunitensi hanno il divieto di interagire con chi è sotto embargo. Quindi vuol dire che chi è in quelle nazioni non può pubblicare un'applicazione in nessuna maniera. Vuol dire anche che i repository che avevano invece una gestione comunitaria, come quello appunto di F-Droid, non potranno più esistere, perché certo, o meglio, tecnicamente potranno anche esistere, perché tu puoi distribuire le applicazioni anche presso un altro repository, tuttavia tutte quelle applicazioni devono anche essere registrate presso Google, quindi smettono di essere un'alternativa convincente, perché prima c'erano molte persone che sviluppavano software che dicevano, io non mi registro presso Google, pubblico su F-Droid e sostanzialmente sono in pace con me stesso, tecnicamente funziona e non mi sono...
1: Sì, diciamo che F-Droid tra l'altro aveva anche la caratteristica di essere, di accogliere al proprio interno, se non vado errato, esclusivamente software open source.
0: Sì.
1: E quindi già questo lo rendeva, diciamo, radicalmente diverso dal Play Store.
0: E anche dava, aveva anche, diciamo, una revisione del codice.
1: Esatto.
0: Per quello. Cui non soltanto il codice doveva essere libero, perché è pieno di software libero che però fa delle cose che invece malefiche. Non vuoi, malefiche, o anche che però in qualche viene maniera magari bug, supporta delle piattaforme proprietarie. Faccio sì, e in quel caso Fedroid, esempio, ti permetteva di averlo, ma ti avvisava. Quindi, esempio, se avevi un'applicazione software libero che però si integrava con YouTube, ti diceva il software è libero, non fa niente di sbagliato, comunque YouTube è un sistema di big tech, quindi io ti avviso, che... e la chiamava un anti-feature questa,
1: esatto,
0: no?
1: O
0: una caratteristica potenzialmente sgradita.
1: Potenzialmente sgradita, esatto. Diciamo, la dicitura in italiano è proprio questa, per cui tra le F-Droid elenca le caratteristiche in maniera molto più specifica di quanto succede sul Play Store, e una delle diciture era proprio questa: questo software potrebbe contenere delle funzionalità che potrebbero non piacerti,
0: sì,
1: perché magari condivide i dati con qualcuno, o perché utilizza delle porzioni di software proprietario, magari di terze parti, e quindi diciamo rispetto alla questione della consapevolezza dell'utente, insomma, c'era un abisso. Gli utenti non venivano trattati come bambini deficienti a cui veniva dato il software, non ti preoccupare, ci penso io, ma ogni software, ogni persona veniva, ogni utente veniva reso partecipe delle caratteristiche anche profonde del software, così da dargli la possibilità di scegliere in maniera consapevole.
0: Sì, mi sembra che hai centrato dei punti importanti, cioè il tema tutto del paternalismo, a cui arriviamo tra pochissimo. Una cosa che volevo aggiungere è che di conseguenza, poiché il software era verificato, il repository di F-Droid era molto più piccolo di quello di Google, a parte ovviamente perché certo, il lavoro era principalmente volontario, ma comunque un repository grande come quello che ha Google è impossibile che sia stato controllato da delle persone che hanno verificato quel software, perché
1: ma
0: contiene...
1: Quindi mi stai dicendo che quasi sicuramente il software scaricato da F-Droid è più sicuro?
0: Sicuramente,
1: sicuramente. Quello...
0: Appunto. Senza dubbio, anche perché diciamo le statistiche del Play Store sono molto, molto negative al riguardo. È un filone di ricerca, come dire, di quelli che si capisce che garantiscono un paio di articoli di pubblicazione l'anno, no? Se leggete un paio di riviste scientifiche, questo a volte lo notate, no? Che c'è qualcuno che ha capito, sì, che può fare più o meno sempre la stessa ricerca ogni anno e ci fa un articolo, che diciamo, è un filone che è il ma quindi quanti virus ci stanno sul Play Store? Quanto è facile che io installo delle cose che non fanno quello che voglio? Perché il punto qual è? Che ci sono alcune applicazioni più famose che in genere le installi nella versione giusta, quindi quando ti installi Signal in genere installi la versione giusta, potresti, sì, sbagliarti, ma è più difficile. Ma quando tu te serve una calcolatrice scientifica e non c'è un'applicazione famosa che ha la calcolatrice scientifica, che è comunque la necessità, diciamo, tra virgolette, ma anche senza le virgolette, di tutte quante le persone che a scuola, no, iniziano a fare matematica, no, un pochino più complessa, e che ovviamente vogliono fare i conti sul telefono perché non farlo, tutte quelle scrivono calcolatrice scientifica, e se tu riesci a piazzarti bene, non ce n'è una famosa, di conseguenza se tu fai un'applicazione che sì fa la calcolatrice scientifica, ma in più ha anche delle funzionalità, per esempio che ti possono rubare i dati o cose del genere, le persone si installeranno la tua perché non ce n'è una famosa. E così per tutte le altre, no? Per tutte quelle piccole applicazioni, no? Che può essere il giochino perditempo, no? Quello del Sudoku, la torcia, tutte quelle piccole applicazioni di utilità che comunque poi alla fine le persone installano perché gli servono, diciamo, che non sono incluse nel sistema operativo base, no? Certo. E di cui non c'è una raccomandazione buona, in quella è molto facile incappare in questo. Va detto che da quando è uscito Android, diciamo, 20 anni fa, forse anche sì, più, ma diciamo 20 anni fa, vabbè, per me iniziava a essere una cosa rilevante, non più una demo, sicuramente la percentuale di applicazioni malevole è andata calando, ma comunque il tema persiste, cioè il tema del fatto che le persone potrebbero installarsi delle applicazioni che fanno delle cose che loro non vogliono e le trovano sul Play Store, o anche che le installano anche in altre maniere, perché dato, no, che l'interfaccia può anche essere confondente, ma chi esclude che ci sia una persona che scrive calcolatrice scientifica Android direttamente sul motore di ricerca, e che poi da lì gli si apre un sito in cui gli dice installati l'APK da qui, scaricalo, installalo, no? Quindi senza nemmeno passare per il Play Store. Come escludere che questo avvenga? La cosa sicuramente avviene, e quindi ci sono una percentuale di persone che sicuramente non prende dei virus in questa maniera. Noi sappiamo anche, penso anche che forse sia anche utile dirlo, che noi spesso parliamo di sorveglianza informatica fatta dalle varie polizie con tecniche avanzate che ti permettono, no, di installare malware senza che l'utente si accorga di niente. Ma sappiamo anche che in molti casi si utilizza la più semplice ingegneria sociale, quindi con una qualche maniera che può essere quella di fingersi la persona con cui, non lo so, dell'agenzia con cui sta cercando l'affitto, no, perché cerchi
1: facciamo il caso quello del scusi assistenza, non mi funziona internet ovviamente staccata appositamente precedentemente.
0: A quel punto vieni reindirizzato e non parli con il vero operatore di Vodafone e parli invece con una persona che ti convincerà ad installare un'applicazione.
1: Ah sì, ci penso io, non si preoccupi, guardi, lei deve scaricare questa applicazione, adesso gli mando l'indirizzo preciso, lei se va su sto sito e scarica questa applicazione.
0: Scarichi l'applicazione, effettivamente quando la installi internet magicamente ti rifunziona. Pensa. Ma quell'applicazione era il malware. Ok, questa che qui è usata, funziona.
1: Sì, non stiamo inventando.
0: Non stiamo inventando niente.
1: È proprio la verità.
0: Ed è ovviamente costa molto di meno, no, da fare. Ovviamente è meno a botta sicura, no? Una persona che ha magari un po' di abilità scopre il tranello e magari no, a quel punto diventa ancora, no, va ancora più sulla difensiva e sarà più attenta. Ma a tante persone questo scherzo funziona. Quindi il tema esiste. E sostanzialmente quello che dice Google è che questo sistema permette di tutelarsi da questo tipo di attacchi. Tutelarsi poi in realtà fino a un certo punto, perché tu quello che fai è soltanto di registrarti, non è che loro verificano la tua applicazione. Tuttavia è nell'idea di dire, beh, ma tu ti registri, dopo che abbiamo verificato che hai fatto una cosa che non dovevi fare, allora te la revocheremo. Per carità, tu ti potrai ancora registrare, ma il gioco diventerà più complicato. Ok? Quindi in un certo senso questo può essere vero, ma e qui arriviamo al tema che tu dici, cioè quello che si nota è il fatto che, ed è un tema complicato su cui non ho un'opinione forte, anche se magari ho un'opinione forte su Google, ma non ho un'opinione forte su quale sia la cosa giusta da fare, del quanto sia opportuno che chi sviluppa un sistema operativo sia paternalista con le proprie utenti, ovvero che valuti di dire che cosa è quella mossa giusta da fare per la loro sicurezza è qualcosa che spetterà a te decidere. Questo è letteralmente, no, quello che sta avvenendo, perché si noti che c'è anche qualcun altro che concretamente dice no, la cosa migliore per la mia sicurezza è che Google si levi dalle scatole e che io installo le cose da comunità di cui mi fido.
1: Certo. Okay?
0: L'approccio paternalista è dire tu non sai cosa stai dicendo, te lo dico io qual è il metodo più sicuro, e il metodo più sicuro è che le persone si registrano presso di me. Questo è quello che sta avvenendo. Sì. Il tema naturalmente ha senso, come dire, non è a senso unico, perché da una parte se si segue l'estremo opposto poi si finisce con un meccanismo elitario, no, in senso tecnico, cioè si va a dire se l'utente non sa badare a se stesso è colpa sua, quindi il sistema non deve essere né facile né utilizzabile, quindi io posso fare un sistema che concretamente tutte le persone che non hanno tre lauree tutte nello stesso argomento, cioè l'informatica, senz'altro faranno degli errori, avranno problemi. Capiamo che anche questo non è davvero una soluzione.
1: Cioè, il punto è che diciamo la cosa preoccupante, perché appunto volendo essere laici, non ideologici e partendo dall'analisi del problema che esiste, che è reale, che è quello che hai appena fatto, diciamo, e il punto è che se le aziende che controllano i device che utilizza la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, o perlomeno della popolazione, diciamo, occidentale, sono due e entrambe hanno un atteggiamento paternalista di chiusura rispetto alla possibilità di utilizzo e di distribuzione di software di terze parti e di controllo, perché poi questo è l'altro tema, che queste che sono aziende hanno un livello di controllo pressoché totale su quello che succede sui dispositivi, sugli smartphone, per dirla facile, insomma. E quindi è qui che tutti i problemi vengono al pettine. Se non ci fosse un oligopolio, ma ci fosse un numero di aziende o di comunità, addirittura mi spingerei a dire, pensa, che distribuiscono del software, magari del software libero, e qui c'è l'altra questione, vabbè. Probabilmente questo problema sarebbe, diciamo, meno stretto, meno stringente, meno costrittivo nei confronti degli utenti. Questo secondo me è il tema che, insieme al che fare per la sicurezza e essere più o meno paternalisti, fa sì che diventi un qualcosa che a me è abbastanza insopportabile, ecco. Poi, insomma,
0: sì, no, è chiaro che compresente quello, no, che sta succedendo, ma appunto ci abbiamo tenuto a ripartire da Windows XP.
1: Non l'abbiamo vista arrivare quest'onda, che invece viene da là.
0: Come dire, in parte l'abbiamo vista arrivare e in parte magari, no, in una maniera che c'era sembrata risibile, no, fino a che non è diventata invece un problema, no, perché appunto quando vi nominavo gli avvisi di Windows XP, che comunque sono più o meno lo stesso stile di avvisi che c'è anche adesso su Windows, tutto sommato quella cosa lì, no, sembrava essere una noia senza senso, più che altro tipo, no, una sciocchezza più che un problema, finché in qualche modo, no, questi pop-up di avvertimento non si sono trasformati in delle scelte prese al posto mio. Questo è sicuramente quello che cambia, per cui è chiaro che in generale, no, l'ecosistema che stiamo vedendo adesso, soprattutto sui sistemi proprietari, e io tra i sistemi proprietari mi permetto di includere anche Android, anche se lo so che buone parti di Android sono open source, ma mi sembra che, beh, comunque, visto che non tutte le parti sono open source e visto che concretamente, no, i modi concreti di agire sono quelli di un'azienda proprietaria, io mi permetto di inserirli tra le piattaforme proprietarie. Mi sembra che siano degli ecosistemi che vanno a chiudersi sempre di più da tanti punti di vista, cioè che diventano sempre più difficili da padroneggiare, no? Quindi ti riducono sempre di più ad una condizione quasi inevitabile di utente passivo. Voglio dire che non hanno nemmeno niente
1: aumenta
0: contro l'essere un utente passivo.
1: Aumenta l'alienazione tecnica, in sostanza. Aumenta l'alienazione tecnica. Più queste grandi aziende, questi strumenti sono strumenti chiusi, e maggiore è la distanza e l'alienazione che c'è tra l'utente e il funzionamento del software, del sistema operativo, del dispositivo. E non è solo una questione di crescente complessità del software,
0: che pure c'è,
1: che poi bisogna vedere anche lì quanto è una reale necessità e quanto è una scelta architetturale proprio per far sì che aumenti l'alienazione tecnica. Ma questo è un discorso molto ampio, probabilmente non siamo neanche d'accordo,
0: cioè, insomma, dico che a volte non serve dare in ballo la finalità quando i modi di operare comunque favoriscono l'esito di un processo. Cioè, se vivi in un contesto tecnologico in cui l'azione tecnica è valorizzata come apprezzabile, forse non è nemmeno necessario che tu abbia l'intenzione chiara di aumentare l'azione tecnica, perché sarà comunque ciò che produrrai.
1: Certo,
0: questo penso
1: chiarissimo. Sì.
0: Penso che questo non vada fatto, no, l'errore, che pure una tentazione, magari immagino, molto forte per chi ci ascolta, di dire va bene tutto, ma se il contrario di allenazione tecnica è cose difficili da usare, allora è quantomeno una scelta difficile, perché non penso che sia quello il punto. Io, come, no, se posso fare un esempio, penso, no, all'impianto elettrico. Il sistema elettrico ha la sua complessità. Però è comodo attaccare il ventilatore alla spina, quello lo attacco, funziona. Di base, più o meno tutti quanti sappiamo padroneggiare gli aspetti basilari del sistema elettrico da quando impariamo a camminare, praticamente.
1: Dalla prima volta che ci mettiamo le dita nella presa.
0: Da quando mettiamo le dita nella presa, o da quando siamo abbastanza alti da riuscire a spegnere la luce, no?
1: Esatto.
0: Quando ci pare a noi. E questo, come dire, Però questo non ci impedisce, quando vogliamo, di farci il lavoro dell'impianto elettrico da soli, di capire come funziona l'impianto elettrico, perché viene fatto in quella maniera, come altro si potrebbe fare, il fatto che funzioni diversamente magari in altre regioni del mondo, certo, o anche della propria nazione, no?
1: Capire come funziona un riduttore, cambiarsi una lampadina, insomma, no?
0: No, che va dalle operazioni esattamente piccole, no? Dal cambiare, certo, la lampadina, può diventare il sposto una presa, può anche essere progetto un impianto elettrico, naturalmente, esatto, con difficoltà crescenti.
1: Ma infatti, a questo proposito, cioè, diciamo, c'è questa campagna contro questo progetto di Google, che ricordiamolo, entrerà in vigore in maniera retroattiva, e questo è l'altro aspetto, diciamo, sciagurato su tutte le applicazioni, a settembre.
0: Beh, non potrebbe 2026. Che essere retroattivo, del resto.
1: Ah beh sì, per così come è pensato, non può che...
0: Cioè, perché altrimenti sarebbe troppo facile dire no, ma la mia applicazione sarà firmata prima del...
1: Prima del settembre 2026, e sì, quindi...
0: Tutti esenti.
1: O no, o addirittura potrebbe essere... ma io l'applicazione l'ho installata prima, quindi sul... diciamo,
0: ah,
1: basata,
0: certo, in questo senso retroattiva.
1: Basata sull'utente. Invece, sì, anche se io un'applicazione non firmata... O meglio, magari firmata ma non da uno sviluppatore
0: registrato
1: con Google, l'ho installata 2 anni fa, quindi prima che entri in vigore questa legge di Google, io potrei dire questo, per cui cioè, non mi devi rompere le scatole, questa applicazione deve funzionare. Invece no, questa regola di Google è retroattiva, quindi anche se io l'applicazione l'ho installata 2 anni fa, quell'applicazione smetterà di funzionare, quindi io sarò costretto a installare nuovamente la stessa applicazione, e in modo che la possa installare installare quell'app dopo che lo sviluppatore si è registrato con Google.
0: Sì.
1: Questa è la questione. E quello che dice, per tornare appunto a questa campagna che si chiama Keep Android Open, benché io possa avere qualcosa a che ridire sul keep, cioè
0: mantieni aperto,
1: scusa, quando era aperto, vabbè, sì, ma insomma, a parte questo, però la cosa che loro dicono è il tuo telefono sta per smettere di essere tuo, perché normalmente, appunto, l'esempio dell'impianto elettrico è un esempio evidente, ma normalmente se io compro ho qui davanti una borraccia per l'acqua, quella borraccia poi, anche se il costruttore fallisce o se decide di cambiare il materiale, quella rimane mia, e la scelta su che acqua metterci dentro rimane la mia. In questo caso invece io ho comprato uno smartphone l'ho pagato, lo posseggo, in termini di ho questo oggetto che tra le mani, ma in realtà come funziona e quello che c'è dentro non dipende da me, e quindi il fatto che io lo abbia acquistato, in realtà io l'ho noleggiato sostanzialmente, e è quello che tra l'altro sta succedendo. Diciamo, Google è come sempre uno dei precursori, ma insomma è sempre più difficile, per esempio, trovare una stampante che funzioni senza collegamento ad internet, tanto per dirne una. Eh sì, cioè io per comprare una...
0: Ho fatto gli occhi a palla.
1: Sì, scusate, ho detto sì.
0: Perché era qui.
1: È perché sostanzialmente quello che succede è che le stampanti si connettono ad internet per dire alla casa madre che tipo di inchiostro, che tipo di cartuccia di inchiostro tu hai, e se hai una cartuccia di inchiostro che hai ricaricato a mano, che hai comprato tra quelli non accettate dalla casa madre, quello non ti fa stampare. Quindi insomma, voglio dire, questo è il processo in cui purtroppo siamo immessi. Io ho dovuto comprare una stampante fuori produzione per riuscire a non averla collegata, cioè è collegata ad internet ma funziona a prescindere.
0: Ho capito. Grazie per il racconto, e io direi che a questo punto sono le 22:49 minuti, noi siamo chiaramente in chiusura della nostra trasmissione, il momento quindi di darsi i prossimi appuntamenti, che saranno per domenica 28 giugno, e poi potrebbe essere che ci prendiamo qualche pausa, lo scopriremo sicuramente da qui ad agosto, saremo poco costanti, questo lo possiamo anticipare direi senza grossi problemi.
1: Senza tema di smentita, diciamo.
0: Sì, senza tema di smentita, e probabilmente ad agosto adesso vedremo un po' i dettagli, ma in genere la radio non trasmette in diretta almeno nelle settimane centrali di agosto, potrete però magari riascoltarci in replica. Prima di concludere la trasmissione, e avendo parlato non soltanto ma anche degli scopi repressivi di questo genere di tecnologie, mi pareva il caso di dedicare comunque questa trasmissione a chi magari ci sta ascoltando dai carceri di Regina Coeli, di Rebibbia, tutti gli altri in cui il segnale dell'onda rossa è ricevuto, e in particolar modo le compagne e i compagni recentemente arrestati nel corso delle ultime operazioni di polizia.
1: Repressive.
0: Così magari, se ci stanno ascoltando, e per magari anche indorare la pillola, potranno essere magari contente che è vero c'è stata una grossa operazione di polizia, e a cui è seguito anche lo sgombero del Ben ci venga occupato. Nel frattempo a Roma è sorta anche una nuova occupazione, a cui quindi non possiamo che dare il benvenuto, in attesa di vederci in città. E con questo
1: un abbraccio a tutte e

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Terrorism.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.

0: Siamo una rete solidale di compagni contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: Barsha Frucho Blesh, le fisco mobna.
3: Il resto del territorio nazionale, da Frosinone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
7: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, ha piccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, gazebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovverchiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro.
2: Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zos kabrana mamsha w fasid yataghdar thumma nastahana tsubu akthar min al amtar.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero e la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anna e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNAA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volte ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamine Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: Chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre state molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Aria Lammadi, Ali Bachili, Afed Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofti Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte e lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni Antigo e della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fett, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Un quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse, dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B. Così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scampi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Ariel Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare in memoria di chi non ha più

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche il mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cos'è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io, come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.

Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai!

0: tuo cuore.
1: Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: ah,

Ma ritmo di Begin, ma ritmo di Begin, ma ritmo di Begin, ma ritmo di Begin.

Allora, appunto, Castel Volturno. Qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno, nell'immaginario di tanti italiani, è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del Basso Casertano e Alto Napoletano, la cosiddetta e nota Terra dei Fuochi. Il rischio, di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altra proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali, di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

Quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo, è una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: troppe signorine che si lamentavano.
1: Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castel Volturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo, la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castel Volturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castel Volturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano fino a spezzo fava sul saio era cane e bastuno fanno figlie rione cane e fama fanno bocche lione guarda man faccio mo
1: gente cazzo si fa faccio ma non voglio dire.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
0: La nasa l'obiettivo e ti invi faccio un basso replicativo.

Sa, usa anche scorrere in de bene, spizzi scorrere in de roba e donara, se cara a naso firme.

La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre. Madre, oh madre,

Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gesci ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato o non c'è mai stato. E non parli me, lo storto morto pozza ancora mangiare. Ma parli che si scede con bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola, ai sanno.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere attraverso dei processi la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento.

0: Mento hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni, però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi, accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.
2: Thank you.

Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Dato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo, organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorsi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio, parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati, di cui non si parla. E il sottotitolo è «Un nuovo rapporto da parte della Commissione Civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas». Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della albanese e inoltre ogni sei mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo, quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree, risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito, l'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, questo sì riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto è invece passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Advan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. E l'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir, ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase. Non era un destino segnato. Per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma «Fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione». Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz, il 19 maggio, l'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo «Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra». L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti saranno state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robert Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato, anzi sicuramente già firmato e controfirmato, con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio. Il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia in tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi. Tanti dittatori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa, l'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa riaccendere una miccia che a fine 2025 sarà accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, ci abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello che sta subendo il popolo palestinese probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo, dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 3743 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dalla Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun Occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali come ad esempio i cinesi, e naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto.

e l'imperialismo, affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam: Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora; il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini; e per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la Umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso. Quindi col nome di Dio clemente misericordioso, io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei parlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come

0: contro il terrorismo, per l'esportazione della democrazia e altri pretesti, nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, dell'asse del futuro, dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi, non è una, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh. Ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brezhovitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo «Una guerra per la liberazione delle donne iraniane». Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Hannoun, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Anie.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice, le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa aggressione, di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario, non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore persiano.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana. Chi cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro è perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, e quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano sottostilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano: noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro: siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa. Quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei, anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì, e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persone vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie a tutti.
5: Grazie, professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni. Quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vogliamo fare questo. Vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, no no, ma tempo al tempo, tempo al tempo. Le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo.
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo. E parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia

0: Ale, che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao, maestro.

0: Già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene.
1: Io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però. E non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro. Noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo, non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza.
0: Soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: La mia cura. Sono molto felice di essere qua, sì. Sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende, ovviamente, razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, è questa la rubrica d'inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè, praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga, e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo

0: essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno è, come dire, una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica gli appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta
1: dai cinesi,
2: proprio. È stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi l'hanno fatto.
2: Mi viene a pensare all'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dal Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte, e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questa.
2: Questo direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi.
0: No, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda, di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni, quindi a tal proposito. Ci chiede, scusateci se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità e quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatore, io no,
2: esatto. ogni massa,
0: non irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto.
2: Verso il centro terrestre. Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre, contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie
1: per
2: della Terra.
1: Per lo stesso motivo, nel momento in cui camminiamo verso sud, non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito, ascoltatore?
1: Oppure sì.
2: Forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
1: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, quante verità. È il momento non della pausa, no, non ancora. C'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto. Sì, sì, maestro?
1: Solletichiamoci.
0: Solletichiamoci. È una lettera. Questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo, di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso. Molto, molto, molto, molto, molto. Io la leggo, questa lettera, e è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
1: E sì, noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del maestro, ovvero dell'esplorazione di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì, su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Ottani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza, sia in altri luoghi dell'antico Egitto, come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro, l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati. Ma la censura archeologica non può durare in eterno. Questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Biglianu Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera, il nostro Sanna, perché
0: certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo, certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere,
0: la censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche, della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo,
3: autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente, o intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva, passando da Gibilterra, alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo
3: del faraone?
1: Del faraone. Del faraone egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
3: Quindi è più che normale scoprire, ad esempio, a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi, è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico. Mm-hmm. Quindi, è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
3: indubbiamente,
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi, anche queste tipologie di popoli.
3: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, non si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare degli insediamenti costieri del Mediterraneo, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
3: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Questo secondo me testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità e l'estrema, l'estrema
3: ancestralità.
1: Ancestralità, grazie Mario.
3: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche Pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
3: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
3: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente testimonia anche il fatto che erano, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
3: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme
3: Non so,
1: sumera.
3: caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, a microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
3: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna. Uno
3: Certo.
1: scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
3: Von Funkenberg Garuti, Fabio von Funkenberg Garuti.
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando
1: Lo
2: comunque.
1: stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
3: Base, base, maestro. Ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgici che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico, i più grandi navigatori della storia. Ma di cosa stiamo parlando qua?
2: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso
3: Bah.
2: farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
2: Cioè, quindi c'è cioè questa, diciamo, diffusione di questo alfabeto, secondo te, è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio, del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
3: La trovo una domanda cutissima, in effetti.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
3: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
2: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case appunto del popolo sardo, dico bene maestro?
1: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
2: E sono sempre rimasto molto appassionato appunto rispetto a questa terra bellissima, e nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
2: Ho camminato sull'acqua, certo, esattamente. Camminato sull'acqua,
1: mi sembrava.
2: Ho preso la strada più veloce. Appunto,
1: quella.
2: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, è il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Come tu conosci bene maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto di ferro, c'è tantissimo ferro, ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere appunto questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica.
2: Megalitica,
1: quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
2: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
2: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarebbe presa comodo.
2: Avevo messo le scarpe, quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
2: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
2: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse
2: che si affaccia appunto sulla parte ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. Isola di Carloforte, certo. Isola bellissima, tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di repubbliche marinare.
2: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida. E ho fatto circa
1: a Nebida,
2: e in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente veramente molto belli.
3: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
2: Probabilmente sì, perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
1: Sicuramente sì.
3: Allora,
2: e sono rimasto estasiato dalla bellezza di questa regione, di questo territorio, dalla varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'Icnusa, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna. Sì.
3: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederti, mi viene anche a me da darti del tu. Quindi
2: non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
3: Grazie per la concessione.
2: Assolutamente, assolutamente.
3: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat, lezioni universali di esistenza, magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
2: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è Icnusa, no? Questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus ed Icnusa, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e luna in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. Icnusa, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. Icnusa, Icnusa, figlia diletta di madre natura.
3: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su lezioni universali di esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: A me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando, io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Non è la prima volta, ci sono stati
0: io
2: sicuramente.
0: Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Cioè, la mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954, 54. 27 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sa che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione, quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
1: Le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno come dire, una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni,
1: ma il soggetto.
2: In quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora avvenisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosioni, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, Ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non ha titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasse di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso. E addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono. La garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto. Dal culto del diavolo al gusto del macabro il passo è breve. E scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro. Un colpo ben assestato di dama tibetana nel mio fianco destro. Ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze. Smembro l'utero della madre che mi ha concepito scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel piantio. Piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libeccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare.
1: Non ricordo.

0: Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. Lo dimentico. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Ottani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs should pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. What the hell is that?
4: Go tango, tango.
3: There's kind of light there now.
4: Roger, we got it.

0: Direttamente da Radio Wombat.
1: Ma non posso dire sono felice di essere a RDS, vero?
2: Sbloccami. Sbloccami.

0: Eh sì, buonasera. Buonasera, siamo su Sbloccami, Radio Wombat, radiowombat.net. Se ci volete ascoltare o ci state ascoltando sul telefono, computer, eccetera, oppure 13:59 AM se invece state ascoltando dalla radio. Adesso siamo in diretta. No, non siamo in diretta, è una falsità. Con due ospiti, i Giova e Leco.
1: Tu. Vai, e... puoi presentarti, Leco. Di qualcosa.
2: Ciao a tutti,
1: ci
2: e
1: siamo,
2: tutte. Ci siamo.
1: Sono stato un po' misteriosi, ma ci siamo.
2: Ci siamo.
1: Direttamente da oh, non posso dirvelo.
2: Si può
1: le nostre identità sono segrete.

0: Sì, e oggi ce la stiamo prendendo comoda con questo pezzone introduttivo che ancora vi accompagnerà per non poco. E... scusami, ti attivo il microfono. Eccoci.
1: Tra poco ti muto perché voglio sentire il pezzo, quindi quando ti muto, alza il pezzo.

0: Sì, siamo in un ascensore. In un ascensore che si sta dirigendo verso una riflessione, una discussione su qualcosa che fa parte di tutte le nostre vite quotidiane, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ovvero la musica attraverso il telefono e iniziando magari anche dalla piattaforma streaming, no? Perché è come la maggior parte delle persone adesso utilizza la musica, no? Perché è comodo magari, perché non ti devi scaricare roba sul telefono e alla fine lo stipendio, cioè sì, lo stipendio, l'abbonamento ce lo accolliamo, no? Però quella musica, per esempio, quando te l'ascolti su Spotify, non la puoi scaricare e poi mandare magari a qualcun altro, no?
1: Adesso
0: non...
1: da poco hanno introdotto però una sorta di chat all'interno di Spotify stesso.
0: L'ho visto.
1: E ti puoi mandare... Nessuno penso l'abbia mai utilizzato nella storia dell'uomo fino adesso, però vi faccio sapere che esiste. E il mood di oggi sarà un po' quello di mettere solo pezzi che non sono appunto nelle piattaforme streaming. Tutti ci siamo riuniti un po' per... ieri sera siamo stati a Mondeggio, un saluto ai ragazzi, siamo stati alla serata e parlando, chiacchierando lì tra di noi, tra l'altro vino super, grandi, parlavamo un po' di questo, parlavamo di alcune delle caratteristiche che hanno dei pezzi a cui siamo molto legati.

0: E c'è da dire che in questa Firenze si cuoce.
1: Sì, siamo tipo l'equivalente che a Baghdad, penso, in una situazione molto calda. Immaginatevi, cemento armato intorno a voi, voi sul ciglio della strada, stesi per terra senza una coperta, senza nulla. Quella è la situazione.

0: Eh sì, questa puntata magari sarà più lunga del solito, perché non ci bastava un'introduzione di 10 minuti e mezzo, ma anche ci accompagnerà insieme a noi un pezzo, che è questo, che sarà il tappetino di questa puntata, e Iggy, ci dici questo pezzo, perché so che l'hai scelto te, come l'hai trovato... qual è la storia di questo pezzo?
1: Bello, perché questo pezzo è letteralmente l'unico che non ho idea di come cazzo sia entrato all'interno della mia vita. Boh. No, sto scherzando. Questo credo sia, a proposito di The Radio, credo sia la trasmissione di Gilles Peterson, un bel DJ, un bel personaggio all'interno della cultura rap americana. Lui è un DJ, viene spesso anche in Italia, tra l'altro. Mm-hmm. Non sono sempre perso, però ogni tanto è venuto e fa un programma discretamente figo. E molto spesso vanno degli artisti, insomma, interessanti, e quindi è bello perché c'è questa sensazione.
0: Questa canzone
1: molto...
0: è sua?
1: Questa canzone non è sua, questo è un pezzo che avevano semplicemente trasmesso durante la loro trasmissione.
0: Ah, ok. Ma dove l'hai sentita questa trasmissione?
1: È questa trasmissione un po', diciamo, sotto i radar di un certo tipo di mondo, e quindi mi era capitata sott'occhio. In particolare mi interessava l'artista che è andato in questa trasmissione, che è Madlib. Abbiamo sentito prima con il pezzo dedicato a Waldo Irving, un artista che invito a tutti ad approfondire, un King 8.
0: Ma non la sentiremo
1: King
0: qualcosa 8. Di Madlib alla fine?
1: Abbiamo sentito prima, era quella di Yesterday New Quintet,
0: okay.
2: Il pezzaccio.
1: Il pezzaccio.
2: Lui.
1: Quindi era quel pezzo, e quindi credo sia molto figa questa tendenza di molti artisti americani che vanno semplicemente nelle radio. Oddio, non credo sia una tendenza vera e propria, però vanno lì e non parlano di loro, parlano semplicemente di musica, di pezzacci, come abbiamo definito, che sarà
0: sì.
1: Poi il core di questa puntata, e quindi pezzacci, chiacchiere, probabilmente canne e decisamente birrette.

0: vabbè, quindi si stava dicendo, questa canzone l'hai trovata su YouTube, l'hai iniziata ad ascoltare su YouTube.
1: Iniziata no, continuata ad ascoltare.
0: Continua.
1: Probabilmente non l'ho ascoltata per la prima volta su YouTube, ma poi
0: Ah, perché
1: successivamente.
0: sulla radio dicevi, no?
1: Bravo, bravo. Credo
0: Ho capito.
1: Mixcloud utilizzassero come
0: Ok.
1: piattaforma per caricare le puntate. Sì.
0: Ho capito.

0: Capito. Su YouTube, sì, su YouTube, su Spotify volevo dire questa cosa non c'è, cioè questo pezzo non c'è. E come mai ieri abbiamo, insomma, vabbè, ieri abbiamo, parlavamo del fatto che magari per dei cavilli legali, le cose che sono state pubblicate, magari edite da altre case discografiche, non lo so,
1: I
0: autoprodotte, non
1: campioni.
0: so esattamente come mai certi album di artisti sono solamente su YouTube e non vengono caricati dalla casa discografica nuova su Spotify. Forse
1: E se ci fate caso, ogni tanto accade che
0: perché.
1: proprio quel pezzaccio che vi sta tantissimo a cuore, a un certo punto diventa trasparente e non è più su Spotify. Ecco, questa è veramente una cosa brutta. Fateci sapere se avete avuto.
2: Capita che magari quell'album che tu scopri o comunque ti senti da YouTube perché è solo lì, magari quell'artista. Forse anche giustamente vuole renderlo più usufruibile tramite lo Spotify di turno, però in quel momento,
1: Praticamente senza remunerazione, quindi.
0: Con
1: Dico,
0: poco immagino, molto
2: in
0: poco
2: quel momento
0: perché.
2: succede che cambiano le basi, per quello che dicevamo anche ieri. E lì l'affezionato all'album, forse, non so, può succedere che stona un pochettino perché dice. Cazzo, io me lo ricordo totalmente diverso, perché poi la base ti cambia. A me cambia un po' la percezione. Dall'altra
0: Perché
2: parte.
0: dici canzoni di quell'album lì, ma con basi diversi?
2: Esatto, perché
0: Ah, ok.
2: appunto non so, diritti o quello chi per loro nel senso. Però ti piace l'artista e anche un po' per riconoscimento a lui, secondo me, a lui, a lei chiaramente, te lo vai a riprendere anche su Spotify e. Dall'altra parte il pro è che magari tu ti ascolti forse un nuovo album con delle basi diverse. Non lo so, pro e
0: Sì.
2: contro.
0: Ma nel senso, come mai secondo voi non ce li sentiamo più su, cioè no, scusate, non compriamo più CD, invece ce li sentiamo solo su Spotify, capito? Anche per, come dire, riconoscimento, no? Anche verso l'artista che stiamo supportando e che sicuramente ci starà a cuore, perché voglio dire, non solo, vabbè, la musica. Vabbè, c'è poco anche da dire sulla musica, a parte della vita di tutte le persone, no? Si lega magari anche al tuo stato emozionale, sentimentale, eccetera. Però, se magari l'ascoltiamo tutti i giorni, costantemente, grazie anche a queste piattaforme, e in una certa maniera, non lo so, creiamo magari del rumore, riusciamo anche a contribuire meno a far sì che questo artista si autosostenga, eccetera. Boh.
1: Credo che un circuito indipendente di persone che tuttora si stampano e vendono 500 copie di un vinile ci sono ancora, ci sono degli esempi. Ne parlava da poco Inoki, che salutiamo, e lui diceva che appunto fondamentalmente c'è un giro di persone che è interessato a quella roba lì. Chiaramente è un discorso di visibilità. Tu fondamentalmente non essendo nelle piattaforme non esisti, considerando che il 95% di noi ascolta musica tramite le piattaforme. Quindi c'è quel
0: Certo,
1: discorso lì
0: però
1: sicuramente.
0: ora si potrebbe dire che sì, le piattaforme potrebbero avere dei lati sicuramente un po'. Ora magari mi sbilancio, però oppressivi, no?
1: Sì. A
0: Cioè, non lo so,
1: cosa
0: vabbè,
1: ti riferisci?
0: in piattaforme in generale, come i social network, la parte oppressiva è sicuramente quella che cerca di creare dipendenza e farti stare il più
1: Quella
0: possibile,
1: passiva,
0: no?
1: quindi prettamente
0: Sì,
1: passiva.
0: su Spotify, seguendo lo stesso ragionamento, potrebbe essere proporti la musica che magari Spotify pensa che sia per te. Tra l'altro. Avevo letto che avevano fatto un brevetto per un sistema che registrava, insomma, loro quando eri sull'applicazione registravano i rumori ambientali e cercando di capire il tuo umore ti proponevano le canzoni adatte a te.
1: Wow.
0: Non so se questa cosa è mai andata in porto, se l'hanno fatta così per fare marketing o okay. Che, però comunque abbiamo parlato anche ieri sera del fatto che magari uno si va a ascoltare una canzone su Spotify. Perché chiaramente è un mezzo, cioè dobbiamo sia riconoscere, secondo me, la sua parte di strumentale, ok? Dalla quale troviamo le canzoni, riusciamo magari a selezionare, che ne so, la radio della canzone quando ci piace particolarmente un pezzo, oppure la radio dell'album. Secondo me si può fare anche la radio dell'album,
1: Sì.
0: tu dici.
1: No, credo credo che alla fine dell'album, quando tu ascolti tutto un album, parte la radio, che è radio di tipo di artisti simili.
2: Radio dell'artista, sì.
1: Sì,
2: sì, sì,
1: radio
2: sì,
1: dell'artista,
2: sì.
1: Potrebbe essere.
0: Vabbè, però certe volte...
2: L'algoritmo.
1: Comunque il punto credo sia il rapporto con... da un punto di vista quasi fisico e bipartico tra noi e il pezzo che ci stiamo ascoltando, perché sì, ovviamente avendolo su Spotify è anche molto più facile ascoltarlo in continuazione. Se tu ascolti un pezzo per una settimana di fila, poi quel pezzo non fa più niente da fare con te, quindi capita tantissimo, ad esempio a me, che ho tanti brani piaciuti all'interno delle mie piattaforme e faccio caso che sono semplicemente piccoli momenti di vita che sono un po'... molto spesso anche chiusi lì. Invece se tu avessi il rapporto un po' diretto con un album fisico, un CD che ti metti quando hai un determinato umore, può essere un rapporto più sincero quantomeno. Detto ciò, io credo che appunto il limite principale sia appunto questo qua, cioè il discorso Campioni è molto interessante, perché poi c'è appunto tutto il discorso legislativo, e conosco tanti appunto che non hanno avuto la possibilità di pubblicare dei dischi proprio in virtù della difficoltà di pulire i campioni. Ed era figo anche il discorso che faceva Lopez, non ti chiami Lopez?
2: Ah. L'eco, però L'eco. Va bene Lopez, mi piace.
1: E sul discorso della stessa canzone con un beat di un certo tipo sulla piattaforma e un altro beat su Spotify. E riguardo questo esempio possiamo portare un pezzo che...
0: Qual è?
1: J-Lib, okay. The Red, che se voi ascoltate questo pezzo su Spotify sentirete una base del rap, ok... Ascolterete questo pezzo su YouTube, sarà una mina.
2: Diventa pezzaccio.
1: Diventa pezzaccio.
2: Chiaro.
1: Secondo me c'è un po' di differenza.

0: Io. Questo pezzo era sempre medley, adesso la chiudiamo, ve lo prometto, ci spostiamo un po'. Però credo che un po' la connessione comune tra noi tre oggi che abbiamo identificato per questi pezzi, tra l'altro molti di questi solo su YouTube e non sulle piattaforme, sia il discorso del rap, quindi forse approfondiremo un po' questo ambito qua.
1: Esatto.
0: E ci ricollegheremo ovviamente anche all'ambito tecnologico, perché è un po' il fulcro della puntata e quindi...
1: della trasmissione, diciamo.
0: No, della puntata che fa parte della trasmissione, sì. Sì.
1: No, ecco, le piattaforme streaming... alcuni brani sono rimasti fuori dalle piattaforme streaming, ma tanti sono dentro, quindi tutti li utilizziamo. Non so se sapevate, ma ho letto che tempo fa, abbassa un po' la cassa per favore, tempo fa il CEO di Spotify ha investito 700 milioni di dollari in aziende militari, insomma, che
0: strano,
1: avevano a che fare con Israele. Chi volesse leggere qualcosa, c'è il link di BDS nella descrizione di questo episodio. E ci sono, io vorrei mettere adesso un altro, un grande pezzaccio, e sono i Senza Palle, che hanno suonato più di 2 anni, 3 anni solamente in spazi bolognesi, e hanno poi pubblicato l'album anche su Spotify, però attenzione, c'è anche su Bandcamp, e loro non mettono un... insomma, è offerta libera, quindi chiunque si può scaricare le tracce.
0: Scaricate, ascoltate, supportate.
1: E quindi questo è Senza Palle, Cani Castrati.

ti aspetti da me? Io non sono libero. C'è un casino, io sto per descriverlo. Casino a casa, casino fuori casa. Mi rifugio nella tana, non trovo più la calma. Fuori c'è il sole, non lo sopporto. Mi confonde troppo, io sono già storto. In giro per sta città con te ad agosto. Fuori dal presente resta solo un ricordo. Non aspettarti nulla, non sono un'etichetta. Vorrei che mi ascoltassi ma rispondi sempre in fretta. Ho bisogno di una persona che non mi aspetta. Erano le 4:20, sono già le 3:30.

0: Ebbene sì, cani castrati. Vabbè,
1: Cari castrati?
0: cari castrati.
1: Cari castrati sono i nostri followers, no? Il nostro nome ufficiale. Cari castrati.
0: Allora, si diceva, l'algoritmo, ecco, insomma, la piattaforma, la parte digitale che occupa la musica ci porta anche dei benefici, chiaramente, no?
1: Spezziamo
0: Io
1: un'arancia a
0: spezziamo
1: favore.
0: un'arancia a favore
1: Sì.
0: dell'algoritmo
1: Sì.
0: più che delle piattaforme. E te ci dicevi, Gigi, che hai fatto, cioè ti piace fare le playlist,
1: Sì,
0: ok?
1: sì, sì.
0: Come mai?
1: Ma è un sistema, un metodo più di ogni altro di catalogare, tipo, avete capito, di organizzare la propria musica, quindi fondamentalmente. È una roba figa, secondo me, ci sta. Più per un discorso personale, probabilmente. È figo organizzare anche tutti i pezzi di un artista a cui sei legato, tirare fuori delle playlist da 3-4 ore di un artista figo, ci sta. E io credo che in
0: Quindi,
1: generale.
0: scusami, playlist con dentro album. No.
1: No, non mi piace quella roba. No, perché non c'è selezione.
0: No,
1: Secondo
0: certo,
1: me.
0: però c'è un accostamento di
1: Sì.
0: album ad
1: Però
0: album, no?
1: secondo me, non lo so, nella mia testa la playlist non deve essere. Deve essere importante la selezione, no? Quindi quell'aspetto lì. E io credo che in generale, avendo un po' di curiosità, sapendolo sfruttare, non limitandosi alle top 100 o ai pezzi consigliati e basta, secondo me, non avendo vissuto l'epoca prettamente digitale e anzi analogica del vivere la musica. Insomma, tante robe non le avrei mai ascoltate che mi piacciono senza l'utilizzo delle piattaforme. Quindi, leggermente rispetto a quello che c'è dietro, non è bello perché gli artisti prendono veramente poco e non c'è. Non vengono valorizzati in nessun senso, quasi meno di YouTube. Quindi.
0: Sì, è diventato un posto dove fanno pubblicità loro stessi, no? Loro stesse.
1: E ovviamente ci sono molto spesso degli accordi tra case discografiche e chi fa appunto le playlist e le radio.
0: Ma magari potrebbe essere proprio per quello, per cui alcuni pezzi, per esempio, dopo ci ascolteremo un pezzo di Willy Peyote, che si chiama Accanimento Terapeutico. E ci sono tre album di Willy Peyote che non sono su Spotify, dove abbiamo
1: E
0: ascoltato.
1: perché non sono su Spotify?
0: Perché? Perché a me mi viene da pensare che il testo è troppo aggressivo, e quindi la casa discografica che ora gli pubblica la roba non vuole che questa cosa rientri.
1: Questo è
0: Questo è
1: letteralmente
0: tutto.
1: censura, quindi.
0: Ma vabbè, alla fine, secondo me, tante degli artisti che fanno questo lavoro a un certo punto devono fare a patto che devono creare un'immagine da vendere, specialmente se firmi con case
1: Soldi,
0: discografiche.
1: soldi, soldi.
0: Soldi, sì, è vero, soldi è anche
1: Sempre.
0: vero. Boh, sai, poi col Covid immagino che sia stato molto difficile per loro perché magari, cioè, non c'avevano più lavoro, no? E magari qualcuno magari si era fatto il mutuo per la casa, no?
1: Certo.
0: E quindi sono andati magari a Sanremo, non lo so, e hanno iniziato. Tra l'altro questo Willy secondo me l'ha fatto un po', ha fatto degli album, insomma, che si vedeva che cercava un pubblico più ampio, probabilmente proprio perché.
1: Quindi quando è andato a Sanremo lui? E
0: Durante il Covid e forse anche l'anno dopo.
1: come ha detto, come si è posto?
0: No, vabbè, comunque ha fatto la sua figura, però.
1: Sua
0: A
1: figura dove? A Sanremo?
0: Sanremo, certo.
1: Veramente vi ho nominato 4 volte una cosa innominabile, andiamo avanti.
2: Io mi riallaccio a quello che diceva IG sulle playlist, no? Perché a te piace, hai detto, giusto, farle.
1: Sì, rispetto.
2: Ok. Io mai stato un fan della playlist da fare, ma più perché, cioè, quando voglio sentire una cosa, vado sull'artista, vado sull'album, metto play, si ascolta e vai. L'unica playlist, è davvero l'unica, se volete, no, non è vero, non la troverete mai, è impossibile. L'ho fatta con l'intelligenza artificiale, o
0: Sì,
2: meglio, con l'algoritmo, voglio dire.
0: di Spotify, e
2: Di Spotify,
0: comunque.
2: perché
1: In
2: qui
1: che senso?
2: è.
1: Spiega bene il processo.
2: Sì, il senso è parti da una canzone, da un pezzaccio, ovviamente. E Spotify poi ha questa grande cosa di riuscire a leggere i tuoi pensieri. che è una cosa assurda, e ti riesce a consigliare della musica che tu l'ascolti e dici, tu dove sei stato? Cioè, tu pezzaccio, sì, dove sei stato fino a ieri? Quindi io questa playlist l'ho fatta anche in poco tempo, relativamente, nel senso che parte la canzone che tu hai scelto, te l'ascolti, e poi parte la radio, e la radio ti dà dei pezzi, alle volte dei pezzacci, tu la salvi, e in un secondo, e qui torniamo a quello che si diceva del perché lo usiamo così tanto, perché è troppo facile salvarlo.
0: Sì.
2: Te lo tieni lì, sai che poi il giorno dopo c'è, non lo devi ricercare, e quindi ti fai una playlist di tutte cose più o meno simili. Poi lì forse c'è il rischio che diceva IG, che diceva forse ieri, forse non l'ho ancora detto adesso, dell'appiattimento, no? Del rischio,
1: sì,
2: di...
1: Sì, infatti le cose interessanti sono venute fuori ieri, non oggi.
2: Assolutamente.
0: E che stavi dicendo, te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo, però volevo sapere, cioè, quindi all'interno di questa playlist che hai creato così c'è un filo conduttore, nel senso dalla prima canzone poi ci sono tutte le altre, o ci sono, diciamo, tanti piccoli agganci all'interno di... Qual è il filo conduttore?
0: Cioè,
1: un unico pezzaccio o tanti stimoli?
2: No, tanti, okay, stimoli.
0: Cioè, diverse canzoni, sì, ascolti, sì, la radio, sì, e le aggiungi. Sì.
2: Poi è chiaro, no? Cioè, la radio alle volte sbaglia, è ovvio questo. Meno male,
0: forse
2: direi,
0: la maggior,
2: no,
0: parte.
2: Meno male. Sì. Sì, dai.
1: Poi, quanti
0: troviamo dei pezzacci, però.
2: Quando poi trovi il pezzaccio, ed è lì la forza, che magari quel pezzaccio, se tu non te lo ascolti all'interno della radio, ma te lo vai a prendere, poi sta a te, cioè l'algoritmo ti dà un potere di dire, guarda, questo è un pezzaccio, ora se vuoi vatti a sentire l'album, vatti a sentire l'artista, e lì scopri, e lì vai.
0: Certo, ti succede spesso questa cosa?
2: Nell'ultimo periodo molto, soprattutto con tanta musica non italiana. Ecco.
1: Possiamo dire che sei guidato dall'algoritmo?
2: Guidato, accompagnato, direi io.
1: Che cazzo cambia?
2: Che mi sento che vado di pari passo con lui e non che lui che mi traina, quindi diciamo... Poi do del lui all'algoritmo, ma non lo so.
0: Cioè, certo.
2: Chi è l'algoritmo?
0: Cos'è l'algoritmo? Vabbè, sicuramente hai un'interazione con l'algoritmo tutti i giorni.
2: Costante.
0: Sì. E se, diciamo, c'è una parte di noi che sceglie la musica, no? Qualsiasi, dovunque nel nostro corpo sia questa collocata e che ci fa piacere i pezzi, in questo caso questa parte di noi è in parte, il gioco di parole, digitale, no? Cioè, attraverso questa, noi magari lo utilizziamo come strumento, ma sicuramente ha una...
1: La famosa
0: un'influenza
1: digitale.
0: La memoria digitale. Ecco. No, non lo so, non so cosa tu intendere.
2: Se
0: la conosco
2: in tanti diventa famoso.
1: Basta.
0: Ah, ecco.
1: Forse se lo dico io diventa famoso.

0: E come anticipato, adesso è il momento di introdurre uno dei pezzi che potrebbe essere un pezzaccio. Devo dire, ci sono tanti pezzacci in questi album, che sono tre album, tre EP, diciamo. Vabbè, sentiamolo.
1: Brother Willy.

0: torniamo invece su Sbloccami. E volevamo parlare, introdurre dell'altra parte digitale che fa parte ormai di noi e con cui ascoltiamo tutta la musica che riusciamo, insomma, che scarichiamo sia da YouTube che da Spotify, perché questo è un mezzo che...
1: Il messaggio è scaricare il più possibile, il più velocemente possibile.
0: Esatto, possiamo... qui e ora. Vabbè. E quindi richiama, queste sono le cuffie.
1: Richiama,
0: no?
1: Un po' il box, il cosiddetto pirate boxing.
0: Esatto.
1: Se ragazzi avete voglia, portate della roba, la caricate lì, potete scaricarvi quello che volete, c'è, ci sono film, c'è musica, tanta roba figa, quindi condividete.
0: Esatto. Sì. Facciamo quindi una piccola parentesi. Perché la pirate box, no? Perché quando ci colleghiamo a queste piattaforme streaming, proprio perché in qualsiasi momento, no? Allora, Se noi avessimo le canzoni scaricate sul telefono, ok, che c'è sempre pieno, voi, se io sono sicuro che voi ci avete problemi di memoria sul telefono.
2: Sempre.
0: O avete cambiato il telefono da poco?
1: No, posso dire succa.
2: No, la prima che hai detto. È un continuo a cancellare cose.
0: Cancellare cose.
1: Quindi sì. Perché hai un problema in potenza, cioè molto vicino. Che tu...
2: Perché sono pigro e quindi lo faccio solo quando il problema è ormai...
0: Attenzione, sì,
2: distruttivo.
0: È vero, un po' siamo pigri, però è un compito assurdo, certo. Ok, da fare tutti... Cioè, spesso è un compito che dobbiamo fare per forza, ma perché?
2: È un lavoro.
0: Anche. Perché, cioè, voglio dire, questa cosa un po' è coinciso con l'aumento di fotocamere dietro il telefono. Più fotocamere c'hai e magari più le usi, no? Ormai, cazzo, l'hai pure pagato il telefono con le fotocamere. E quindi, questo, insomma, vabbè, magari ci faremo un'altra puntata su questo. Comunque, la questione dello streaming, noi non ci scarichiamo queste canzoni, non ce le scarichiamo, le utilizziamo su Spotify, ma quando apriamo Spotify e premiamo play, queste canzoni dove stanno? Cioè, cosa sta succedendo?
1: Fisicamente chi le ha?
0: Chi le ha?
2: Mister Spotify.
0: Mister Spotify, esatto. Ma Mister Spotify si potrebbe dire che sta nel cloud, ok? Ma sto cloud dove sta?
1: È uno stato. Sì, si è riconosciuto.
0: Ma c'è alle nazionali?
1: Sì. Hanno fatto la guerra.
2: C'è Claudio.
1: Un po' di guerra, sì.
0: Vabbè, e quindi il cloud sono questi casermoni che di fatto, possiamo dire, fanno anche
1: cloud
0: la guerra. La guerra alla... alle terre rare, per esempio, perché questi casermoni, che è il cloud, ci sono centinaia, migliaia di computer
1: e succhiano energia come non ci fosse
0: un domani. E noi, quando clicchiamo play, la nostra connessione, la nostra antenna del telefono spedisce verso le antenne magari che abbiamo in città.
1: Il suono è letteralmente...
0: Esatto.
1: Fa così.
2: No, esatto. Secondo me non lo senti il suono.
0: Quanto se lo sarebbe
1: lo
0: bello.
1: Fa... Come
0: se,
1: discorso delle onde,
0: se riuscissimo
1: ci suono,
0: a sentirlo, farebbe magari così. E vabbè, e comunque.
2: E poi è
0: insomma...
2: come inizia il nostro tappetino di questa puntata, quel suono, no? Quindi...
0: E praticamente, insomma, con la Pirate Box invece potete collegarvi in 3 secondi e trovare tutta una libreria che vi potete chiaramente scaricare o in una chiavetta. E ve la guardate a casa mentre siete in bus, mentre vi state allenando. No?
1: Aia. Prossimo pezzaccio, Loke.
2: Andiamo col pezzaccio?
0: Sì, vuoi introdurlo?
2: Io andrei. Andiamo su uno dei mashup che abbiamo preparato, però. Cioè, abbiamo preparato, sembra che li abbiamo fatti noi.
1: Ma prima ancora, che cazzo è un mashup?
2: Questa è una cosa su cui non mi sono mai interrogato. Però praticamente prendi un pezzaccio, ne prendi un altro, li mashupi e poi esce la magia.
1: Siamo finiti.
0: E questi mashup però non li abbiamo trovati sullo stronzone di Spotify.
2: Assolutamente mai. Li
0: però
2: trovi solo
0: sullo stronzone di YouTube.
2: Andrei con a uno a cui sono abbastanza legato, perché qui secondo me non è pezzaccio ma è una mina. La differenza è sottile, magari si capisce, non si capisce, ma di certo non so spiegarla. E abbiamo il caro Pino Daniele con
0: okay.
1: Pino dei Palazzi.
2: E lui un altro, lui fa i pezzacci, non fa le mie, è diverso. Con Jamiroquai.
1: Il suo gruppo Black Sausizza, prossima puntata.

0: Vabbè, eccoci. Allora parlavamo, abbiamo iniziato poi a parlare dello streaming, ma la parte fisica che avevamo annunciato sono in realtà le cuffie, no? Le cuffie. Aspetta, scusami, si è mutato.
1: No, volevo solo dire cuffioni e cuffiette.
0: Esatto, perché ci sono tanti tipi diversi, no, di cuffie. Quelle che magari metti sopra l'orecchio, come quelle che stiamo indossando noi, oppure quelle che metti dentro l'orecchio, come, insomma, non lo so, sono quelle più comuni forse, ma comunque sia, molto probabilmente senza il cavo, perché sono cuffie Bluetooth, no? E ti consentono magari di immergerti anche un po' di più, isolarti. Non lo so, che ne pensate?
2: Sì, sì, sì.
1: Vai, vai, Igi, questa è roba tua.
2: sto a fuoco. No, vabbè, la riflessione che facevamo un po' ieri, presi dai fiumi e dai mari, era un po' questo discorso del fatto che ti priva un po' indossare cuffie in qualsiasi contesto, in metro, sul treno, camminando. Ti priva un po' da un lato dei rumori della città, che molto spesso sono una merda, perché tipo macchine e quant'altro. Però secondo me ogni tanto a me è capitato di essermi perso delle potenziali interazioni interessanti a causa delle cuffiette e di quanto in un certo senso comunichiamo il fatto che non vogliamo i coglioni rotti se indossiamo delle cuffie o qualcos'altro, no?
0: Esatto,
2: è un po' un segnale all'esterno in un certo senso.
0: Esatto, anche l'altra persona che ti vede magari capisce,
2: cioè,
0: questo
2: già non ti parlerebbe mai.
1: Sì. Ma poi, cioè, se la ribalti, a te non verrebbe mai di parlare a una persona con le cuffie.
2: No, mai.
1: È un segnale chiaro, avere le cuffie, sì. Statti là, io sto qua, non voglio cazzo.
0: Invece, se uno sta solo con il telefono, questa cosa è simile, secondo me è simile questa cosa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Se uno sta, che ne so, ti fermi alla fermata del bus e sei col telefono.
2: Però le cuffie
0: però,
2: tipo,
0: no, anche a un bar col telefono.
2: Per me non c'è cosa più raccapricciante di qualcuno che mi rivolge parole alle AirPods mentre sta parlando con me. Quello è tipo un cortocircuito, dico, esatto. Che cazzo vuoi?
1: Sì, il telefono secondo me anche, ma le cuffie di più.
0: Esatto,
2: cioè,
0: però
2: mentre
0: cuffie sono connesse
2: diverso
0: al telefono, tra l'altro.
2: Perché il libro chiama, cazzo, spizza un attimo che cazzo sto leggendo e rivolgimi parola. È un po' quel mondo lì invece, se vogliamo.
0: No, cioè, non ho capito, che cosa hai detto?
2: Se uno ha un libro in mano.
0: Ah, contesto, ho capito.
2: Secondo me lì, cazzo,
1: non è che al tipo o alla tipa col telefono dici cosa stai scrollando.
2: No, esatto, e poi lì è immediato e non può che non far piacere. Non può che far piacere che qualcuno ti riconosca e dica
0: esatto.
2: Thomas Bernhard è il più grande scrittore europeo del XX secolo, cosa vera tra l'altro.
1: E poi sulle cuffiette secondo me è una cosa anche, perché come dicevi, no, cioè quelle che ovattano proprio, che tu non senti più nulla attorno.
2: Quello è perché sei sballo tipo dalla mattina alla sera, credo.
1: La macchina non la senti. E, non so, passa il tram e non lo senti, quindi lì diventa anche tutta la parte di pericolo, tant'è che il sottoscritto ne usa una perché ha bisogno di essere comunque,
2: certo,
1: sempre stimolato dalla musica, che ricordiamo è troppo facile usufruirne dalle piattaforme, però dall'altra parte hai bisogno ancora di un contatto con la realtà. Poi c'è anche quel momento dove, e torniamo all'inizio di quello che diceva IG, non vuoi cazzi e quindi te le metti tutte e due e chi solo ti guarda deve capire che non c'è modo di...
2: Sì, tipo allontanati.
1: Sì, solo al controllore sul treno puoi parlare perché ti arriva e dice zio.
2: Ma non gli parli perché...
0: E questa cosa non funziona col controllore effettivamente, perché
1: no,
0: se fosse un potere universale,
1: esatto, lui ha il potere
0: nascondino
1: di dire, ehi, toglietele un po', dai.
2: Aspetta un attimo, ma prossimo pezzaccio?
0: Ecco, il prossimo passaggio io metterei Rino Gaetano.
2: Posso
1: andiamo ancora con i cosiddetti mesciappini.
0: I mesciappini.
2: Freddie Gibbs.

0: una lode a YouTube che permette,
1: bene o male, custodisce ancora. Sì, però sì, potremmo iniziare a custodirli anche noi.
2: Cioè, la cosa figa comunque è che alcuni pezzi di YouTube sono stati caricati tanto tempo fa e non sono stati pubblicizzati, quindi non c'è il discorso della remunerazione, e molta roba ancora vecchia è un po' esente da quella roba insopportabile.
0: Sì.
1: Ecco. E parlando di streaming, parlando di questi pezzacci che magari su YouTube a un certo punto chiude oppure li vengono eliminati, addio, cioè col cazzo che ce li sentiamo in streaming, perché quel computer è stato spento oppure sono stati cancellati.
3: È necessario fare come si faceva a 12 anni,
1: ovvero
3: con quel famoso MP3 converter.
2: Cazzo.
3: Con quel andavi su YouTube, prendevi questo link, ovviamente io poi parlo per esperienza, ovvero avere un fratello più grande ti permette di scovare questi segreti.
2: Avevi accesso a una tipologia di conoscenza.
3: Sì. Era il mio internet, mio fratello, no? E quindi ti diceva, guarda qui, prendevi quella canzone da Spotify, ecco qui, da YouTube, e un secondo dopo era sul computer. E te l'ascoltavi quando cazzo
1: te la mettevi
3: volevi
1: sul telefono.
3: Poi te la mettevi sul telefono nel momento in cui sbloccavi anche quell'arma di distruzione di massa del telefono. Sì, però il giochino era quello. Prendevi il link, lo mettevi su questo programma e arrivava sul computer.
1: Adesso non è...
3: E lì ti facevi la playlist, ecco. Perché lì prendevi un tot di canzoni. Poi ti diceva, guarda, adesso te lo metto su un CD fisico.
2: Sì.
3: Come? Cosa?
1: Ma ve l'ascoltavate mai su... Cioè, ve lo scambiavate mai col Bluetooth le canzoni con le persone?
2: Sì. Media,
1: c'era qualche pezzo.
2: Quindi, che ti posso dire? Dal 2008 al 2014 quello era la conoscenza, sì, era...
3: Mi sposto un secondo e abbandono, ma proprio per un secondo, la musica, perché come detto, scambiare YouTube e telefonino, io ricordo il video di Ronaldinho che prende le traverse, quello è video che girava tra i ragazzini, dicevi, guarda qui, guarda questa roba.
1: E tu ti diventava
3: e
1: la
3: tu
1: cosa...
3: dovevi averlo sul telefono, esatto, perché
1: che tutti volevano avere.
2: L'equivalente del Rolex nella nostra società.
3: Esatto. Ronaldinho.
1: Io avevo un amico che aveva dei pezzacci e decideva di non condividerli. Cioè, qualcheduno, non te lo mando questo è mio.
2: Il prossimo pezzaccio qual è?
1: Il prossimo pezzaccio, allora continuiamo con un mashup, che però adesso è Notorious B.I.G. Con Andrea Bocelli.
3: Sai che ti dico? Prendi quel tuo amico e faglielo sentire questo pezzo. Condividiglielo. A differenza di quello che lui non faceva.
4: Musica!

0: E va bene, questo era Notorious Big con Andrea Picelli. E purtroppo avrete sentito che in certi punti era un po' glitchata la canzone, perché appunto siamo stati costrette a
1: craccarlo,
0: no, a scaricarlo da YouTube. E ormai non è, cioè, nel segreto, è molto facile scaricare da YouTube, ok? YouTube MP3 Downloader sul vostro motore di ricerca, e vi escono un botto di siti, dovete guardare quelli che funzionano, quelli che non funzionano, e poi riuscite a scaricarli. Però purtroppo spesso e volentieri sono in una qualità non buona, non lo so, non ci sono i passi, eccetera eccetera. Mentre ci sono invece altre modalità, oltre a sempre scambiartela col Bluetooth, col tuo amico, con la tua amica, o diciamo delle comunità online sulla rete che si scambiano i file e le loro cartelle sul computer, no? Forse per conoscerlo meglio dovreste chiedere al vostro hack club di fiducia, sicuramente sapranno come aiutarvi. E quindi ecco, nulla, alcune si possono scaricare da lì, tante devo dire, però altre invece sono inconoscibili, introvabili se non nei meandri più profondi di YouTube.
1: Sì, comunque se dobbiamo parlare di piattaforme, secondo me se all'interno delle piattaforme streaming musicali riusciamo a mantenere una sorta di democratizzazione, questo secondo me manca completamente invece in tutto quello che riguarda film, serie TV. Cioè, posso dire, è veramente una merda. Soprattutto è una merda che tantissime persone si ritrovino a guardare schifo soltanto perché stanno nelle piattaforme
0: perché
1: principali.
0: Lì, certo.
1: Sì.
0: In che senso?
1: Nel senso che la qualità e la possibilità, l'ampiezza delle cose che puoi vedere e usufruire tramite le piattaforme è tipo l'1% se lo paragoniamo a Spotify. Cioè, è veramente difficile trovare cose interessanti, considerando che semplicemente le piattaforme basano il loro algoritmo su degli studi che sono basati su indagare quali siano i gusti delle persone principali e
0: o magari il contenuto che riesci ad accollarti più facilmente,
1: sì,
0: anche se non c'hai voglia, vuoi solo essere intrattenuto, no?
1: sì esatto, perdere tempo. E questa secondo me è una cosa abbastanza brutta, il fatto che ogni tot escano fuori delle discussioni che durano tipo 2 settimane su della roba veramente immonda, quindi è sempre più difficile andare a vedersi dei film particolari e non è facile, più soprattutto se lo consideriamo e lo prendiamo in considerazione rispetto alla musica, è sempre peggio il mondo televisivo e audiovisivo, è molto difficile. Per questo un'altra volta vi raccomandiamo di venire a fare un salto e scaricarvi un po' di roba e portare un po' di roba se ce l'avete, perché forse è uno tra i metodi più sani, in un certo senso, paradossalmente.
0: Sì, più immediati di condividere,
1: guardare e trovare cose interessanti, banalmente.
0: Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, la terza puntata, o la quarta, o la quinta, non lo so, di Sbloccami. E che dire, volete aggiungere qualcosa per concludere?
1: Ringraziamo qualcuno, direi di...
0: Ricordiamo magari che chi volesse approfondire qualcosa di cui abbiamo parlato in questa puntata può scrivere a Radio Wombat su postawombat@insiberia.net.
1: Possiamo mandare il link dei pezzi, ovviamente possiamo fare
0: quello, lo mettiamo nella descrizione
1: e lo troverete comunque anche all'interno del box se volete scaricare la puntata.
0: E comunque c'è anche il pad con cui potete interagire con noi in diretta, comunque lasciare qualche messaggio diretto a wombat.vado.li. E nulla, noi adesso mandiamo in onda la suoneria che, come da tradizione, va insomma, sale sul podio alla fine di ogni trasmissione, con cui che vi potete scaricare e finalmente lanciare via il telefono ogni volta che squilla.
1: E qui torna. Ciu!

0: a basso RDS, ovviamente big up per Wombat.
1: Radio Subasio direttamente da Radio Onda Rossa.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Terrorism.

che poi non è vero. E finalmente lui.